0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Che non gli importa del futuro.

0: lui non è altro che Lucio e noi siamo non altro che Giuseppe, e dovremmo vedere adesso, visto che sono le 4, me lo dice signorina? 4? 4:39 e 19 secondi. Io oserei prendere l'ora doppia allora. 4:39 e 25 secondi è un po' di tempo che non prendiamo le ore doppie, almeno oggi 26:06 prendiamola. 4:39 e 36 secondi. L'abbiamo presa, evviva, evviva, evviva, evviva. Quindi quasi alle 4:40 sentiamo cosa ci ha mandato Marco e poi sentiamo la sua voce. Sentiamo Marco intanto.
1: Tanti auguri alla popstar Arianna Grande, tanti auguri al calciatore Paolo Maldini, buon compleanno voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, è una dedica che faccio al tuo cuore, vorrei chiederti scusa amore per dedicarti parole così dolci che ti avevo detto pochi giorni fa. Io sono Marco Roma, buongiorno!
0: E siamo alle 4:40, quindi è il momento di Marco Roma. 4:40 e 47 secondi. Prima di chiamare Marco Roma, io saluto un po' tutti i nostri amici ATM, Trenorbi, MAS, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta, la nostra amica Celeste, Ernesto, Dennis, che poi sentiremo sicuramente. E vorrei aggiungere un nuovo saluto che mi è stato incaricato. Vorrei salutare una persona che ha fatto il suo servizio nella polizia locale e dovendo andare a ciuffare dei masnadieri, e purtroppo ha perso il controllo della moto, il nostro amico Francesco, che sarà sempre qui di noi, e questa cosa me l'ha ricordata la nostra amica Simona, e lo ricorderemo, perché ogni giorno dobbiamo ricordare le persone che ci stanno vicino e che tante volte per motivi che devono aiutare noi, poi alla fine ci lasciano la loro vita. Quindi salutiamo Francesco, salutiamo anche Simona. Bene, detto ciò, vediamo come sentiamo il nostro Marco Roma, al quale non riusciamo.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Intestazione. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Non riusciamo
2: Canoro
0: a trovare un telefono che arrivi bene.
2: WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Sì. Pulsa. Voce non attiva.
0: Pronto, buongiorno.
3: Come va?
0: Va bene, tu come vai? A parte il tuo telefono, va tutto bene.
3: A parte il telefono.
0: Sì. Vabbè, comunque ci arrangiamo, vedremo come risolvere questo.
3: Ma pure la chiamata normale pensi che non va?
0: Non saprei la chiamata normale come.
3: Io proverei.
0: Tu dici la chiamata senza wifi?
3: Senza wifi, solo chiamata normale, senza internet.
0: Senza internet.
3: Almeno una prova.
0: La dovremmo fare su un numero che abbiamo. Questa arriva solo tramite internet. Sì, però possiamo provarla anche normale. Sì.
3: È normale, senza internet.
0: Va bene, allora se tu provi a richiamarci sulla telefonata.
3: Su quale ti chiamo io? Su quale?
0: Su questa qui. Normale, però.
3: Questo qua?
0: Sì.
3: Ok, provo.
0: Chiamaci normale e io ti aspetto con la telefonata. Vediamo se,
3: sì, provo.
0: Se va meglio.
3: Stacco?
0: Sì, si stacca questo. E dovete sapere che abbiamo grossi problemi con Marco con le telefonate e non sappiamo perché. E aspettiamo la sua telefonata.

0: E questa è la cosiddetta telefonata normale, Marco, eccoci.
1: Pronto.
0: Beh, arrivi più scatoloso, perché la telefonata normale arriva un po' più scatoloso.
1: Infatti sì.
0: Però come qualità, insomma, forse un po' meglio, però è preferibile l'altra. Solo che di là...
1: è meglio internet.
0: È meglio internet perché la qualità è migliore, però qui sembra che non vibri.
1: Non vibro, ok. Allora non è il telefono.
0: Non sappiamo, dovremmo fare ancora...
1: Però poi dovrei aggiungere Leonora con Damiano che stanno sotto.
0: Prova certo. Aggiungerli intanto.
1: Sono... Però non so se mi fa tipo sì. Mette pausa la chiamata, capito?
0: Sì.
1: Ok, provo.
0: Prova. Questi sono gli esperimenti tecnici del venerdì 26 giugno in diretta. Sentiamo se riesce ad aggiungere i nostri amici, intanto che sono le 4:45 e 39 secondi.
1: Non me la raggiunge, però.
0: Non te la aggiunge. Sì, però ti metti in attesa qui e te li fa aggiungere. Sì. La differenza. 4:54 secondi. Te li fa aggiungere sicuramente, perché.
1: Niente, non me li fa aggiungere.
0: Io dobbiamo tornare per forza là. Va bene, niente. Ti hanno suggerito? Vuoi rifare l'altra?
1: Sì, riprovo una WhatsApp allora.
0: Sì, allora io ti aspetto con l'altro numero.
1: Sì.
0: Ecco qua. Stacchiamo questo, riattacchiamo quest'altro. Dobbiamo vedere cosa fare con questo Marco che arriva un po'. Arriva un po' così, eccoci qua,
1: aggiunga allora.
0: Ecco, con questo arrivi un po' sparato tu, gli altri arrivano bene.
1: Ok.
0: Ecco, tu c'hai l'auricolare?
1: Io no, senza auricolare, insomma.
0: Ah, senza auricolare.
1: Vogliamo provare l'auricolare?
0: Prova l'auricolare, forse che l'auricolare ti attenua un po' la voce, magari.
2: Ma buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Eccolo.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, finalmente. Stamattina siete ben svegli, allora.
1: Sono cari stamattina.
0: Ecco qua. Spegnete o abbassate le radio, perché altrimenti vi sentite il ritorno dopo 2 minuti, dopo 35 secondi. Sì, stamattina, ecco. Tu, Marco, hai aggiunto l'auricolare? Ecco.
1: Allora, pronto?
0: Sì.
1: Proviamo.
0: Aggiungiamo. Peggio.
1: Peggio?
0: Sì. Sì.
1: Oh, stacco la regolare.
2: C'è proprio ragione, Nicola.
0: Nicola, diciamo a Nicola di regalargli un telefono di quelli scadenti da 70 euro che c'hanno appena l'internet, no? Magari con uno di quelli.
2: E magari si sentono meglio.
0: Sì, perché questi iPhone 17 Pro Max sono il Max, cioè non si arriva bene.
1: Ecco, no.
0: Sì. No, non è colpa sua, perché una volta quando aveva l'iPhone 17 arrivava bene, i messaggi sono arrivati sempre bene.
1: Adesso come va adesso in questo momento? Proviamo così.
2: Adesso sente bene.
0: Ma voi
1: proviamo?
0: Sì, voi sentite bene, sono io quello che devo sentire non vibrato.
1: Ah, ok.
0: Però in questo momento perché che hai fatto adesso?
1: Niente, praticamente sto col telefono all'orecchio, ho tolto il via voce.
0: Ah, ma tu c'hai via voce prima?
1: Sì, prima sì.
0: Devi togliere quando si va in diretta, bisogna togliere sempre il via voce.
1: Ma come va?
0: Adesso va meglio. Allora abbiamo scoperto. Io ero convinto che avessi tolto il vivo voce altre volte.
1: No.
0: No, allora va bene così.
1: Sempre parlato così.
0: Col vivo voce?
1: Uh-huh.
0: E allora l'abbiamo scoperto. L'arcano
2: è... tanto qualcosa è buona fa.
0: E l'arcano è il viva voce. Abbiamo capito che devi togliere il vivo voce. Perché adesso arrivi bene, non dico non vibro. Parla un po' anche più forte.
3: Allora, pronto.
0: Adesso arrivo.
3: Piacere, mi chiamo Marco Roma.
0: Sei Marco Roma. Sì, arrivi autentico e viva, abbiamo scoperto. La colpa è mia, perché io in genere a tutti dico: guardate, quando siete in diretta non dovete usare via voce, perché
3: ma io sempre usato via voce, sempre, mai te voluta fare l'orecchio, ma con sul telefono in 10 anni con la radio, mai.
0: Invece vedi qua da noi, da che metti il 17 viva voce da problematiche.
3: Allora, sarà quello, sarà è sparito il vibra. Allora
0: sì, rimetti il viva voce, vediamo un attimo.
3: Ok, rimetto il viva voce, aspetta.
0: Questa mattina in diretta le prove di Marco Roma. Togli il viva voce.
3: Pronto.
0: Sì, ti senti bene adesso?
3: È via voce, allora.
0: È via voce.
3: Via voce.
0: Con qualsiasi numero è il viva voce. Benissimo. Abbiamo scoperto questa cosa qui. Allora, abbiamo stamattina è viva, abbiamo scoperto che il viva voce è quello che... Anche il capitano, glielo faccio togliere sempre al capitano in via voce, ma a chi? Io pensavo che tu, essendo un esperto di radio, avessi tolto il via voce invece. Bene, allora, la canzone di questa mattina è facile, è difficile. Io ho fatto già tutti i saluti, tutto il resto, perché siamo
3: allora, la canzone è difficile. Poi ti dico il titolo.
0: Hai tolto il via voce perché non ti sento un'altra volta.
2: Sì,
3: perché devo leggere Suavemente 2.0.
0: Soavemente 2.0. Giovanotti.
3: No. Giovanotti, cantanti sconosciuti.
0: E allora, se è un cantante sconosciuto, che facciamo qua?
3: Perché Leonora ha scelto questo, capito?
0: Ah, anche lei non ci mette in difficoltà, va bene.
3: Allora, solamente 2.0 è di Gaetano e Salvo Randazzo.
4: E chi è? No, Gianni Gaetano.
3: Gianni di Gaetano ha scritto.
4: Bravo.
0: Quindi Gianni di Gaetano
4: e Salvo Randazzo.
2: Suavemente 2.0.
0: Allora dobbiamo cercarla. Dobbiamo cercarla.
3: Basta che scrivi Suavemente 2.0. Penso Suavemente 2.0 è risolto.
2: Come vuoi?
0: Ma 2.0 S.
3: Suavemente 2.0.
0: Vediamo se lo troviamo. Suavemente. Eccolo qui, Gianni di Gaetano, Salvo Randazzo. L'abbiamo trovato. Allora, questa mattina calzini, costume e anche pigiama. Se, oggi siamo a Pontinia, vero?
3: Sì, siamo a Pontinia.
0: Ecco.
3: Oggi è Pontinia.
0: Togli la voce.
3: Aspetta.
0: Ecco qua.
3: Ok, come va adesso?
0: Adesso bene, va bene. Sì, abbiamo scoperto allora.
3: Perfetto.
0: Suavemente 2.0. Okay. Io tra l'altro ho fatto analizzare la registrazione di mercoledì sera, che poi manderemo anche questa mattina al nostro amico Antonello di Radio Danto Radio. Anche lui mi ha detto che c'è qualcosa che purtroppo, ahimè, non va nella tua voce. Però nel complesso sì, non è che è inascoltabile, però per chi mette una cuffia o altro è bene che siamo al top. Allora abbiamo capito che il top è togliere e almeno qua
3: negli altri telefoni c'è sempre stato, però questo è fatto,
0: questo qua, quello è troppo nuovo. E allora andiamo troppo con nuovo. Il vostro brano Suavemente 2.0, ragazzi, ci sentiamo alle 7:10 e non abbiamo detto chi ci sarà mercoledì prossimo. O ancora non abbiamo
3: il veramente c'era una novità, doveva esserci pure stamattina lui per i saluti, due minuti. Solo che non ce l'ha fatta. Lui è Spadino.
0: Allora,
3: sì, Spadino.
0: Allora magari lo troviamo alle 6:50?
3: Chi lo sa, se mi chiama, comunque lui lo sa tutto, gliel'ho detto.
0: Va bene, allora vediamo se c'è la diretta adesso. Arriva il brano 2.0. Eccolo qua, ciao ragazzi. A più tardi.
3: A più tardi.
4: A più tardi.

0: contatto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una buona giornata a tutti quanti voi. È un periodo che siamo praticamente presi dallo showdown. C'è stato questo evento a Silvi Marina. La volta scorsa abbiamo intervistato il presidente Sandro Di Girolamo, ma adesso abbiamo una degna sostituta, anche perché è una donna, sapete, le donne tirano sempre di più, insomma. Buongiorno Maria Pia.
2: Buongiorno.
1: Allora, si presenti, dica chi è lei là, rispetto alla Federazione FISPI, che poi ci racconti un po' della sua vita. Soprattutto anche i nostri radioascoltatori vogliono sapere come lei è arrivata alla disabilità e poi insomma come sta risolvendo le sue faccende quotidiane.
2: Ok, allora io mi chiamo Maria Pia Lanni, sono in federazione da 8 anni circa, facendo delle attività sportive nel mio territorio, perché io sono di Cassino.
1: Cassino, infatti noi ci siamo conosciuti lì la prima volta.
2: Sì, esatto, con le attività all'università, perché a Cassino si è creata una bellissima realtà con l'università. E niente, lì il presidente Di Girolamo mi ha conosciuta.
1: Ti ha scoperto come
2: mi ha scoperto,
1: baudo,
2: sì,
1: no?
2: Perché mi ha visto come una donna intraprendente, insomma, decisa, sicura, quello che si vede fuori.
1: Vabbè, noi facciamo vedere quello che si vede fuori. Poi le cose
2: e allora mi ha coinvolta per farmi fare questa esperienza a livello federale.
1: Ecco.
2: Attualmente io rappresento, sono un consigliere federale,
1: sì.
2: Per qualche anno ho fatto rappresentato gli atleti, ero rappresentante atleti in federazione.
1: Mi ricordo, ti votai io a quei tempi.
2: Poi ho smesso di giocare, ecco. Quindi questo titolo non lo potevo mantenere più e ho continuato comunque a creare sempre queste attività sul territorio, perché quando io sono entrata nello showdown, diciamo che era tutto, si sviluppava tutto al nord,
1: sì.
2: Tra Milano, Bologna,
1: Cassino era una delle prime città del sud nord che era entrata.
2: Sì, perché alla fine ho pensato che fosse giusto che il centro, il sud cominciassero a creare.
1: Ad esempio Roma ancora non vuole showdownare per niente, ci fa dannare nello showdown.
2: Sì.
1: Mentre abbiamo visto una grossa ripresa del Napoli, il Bari, la Sicilia.
2: Sì, sì, questa è stata una bella conferma, perché oltretutto quando una federazione, secondo me, sport

0: faccio la centralinista alla società Autostrade di Cassino.
1: Ah, quindi sono tutti direttori Autostrade.
0: Perfetto. Direzione Autostrade Sesto Tronco.
1: Sesto Tronco, tronco che è tagliato, ma Sesto Tronco.
0: No, il sesto Tronco. Che è quello più lungo poi. Perché...
1: Quindi invece per il resto ti occupi di queste.
0: E il resto poi sono anche responsabile della sede dell'Unione Ciechi di Cassino.
1: Quindi sei la presidentessa?
0: No. Diciamo responsabile.
1: Responsabile perché siete commissariati?
0: Sì. No, perché c'è il presidente a livello provinciale.
1: Che?
0: Nicola Londino.
1: Non conosco.
0: E poi ci sono, ecco, la sezione di Frosinone ha creato sedi di rappresentanza.
1: Ah, ecco.
0: Quindi a Sora e a Cassino.
1: Sì. Ah, quindi sei la distaccata, con Carabbia ci sono
0: distaccati. Ognuno si occupa del proprio territorio.
1: Quindi sei la presidentessa della zona.
0: Rapporti con l'università sempre attivi.
1: Certo.
0: Tra pari opportunità, collaboro con il CUDIR, che è il centro disabili e ricerca dell'Università di Cassino. E poi vabbè, c'è la.
1: Diciamo
0: da poco mi sono iscritta anche all'associazione Angeli in Modo. E niente, poi c'è il mio quotidiano, io vivo da sola.
1: Sì. Sposata?
0: Divorziata.
1: E la vista come la testa?
0: Io sono diabetica.
1: Quindi per la cosiddetta.
0: Una delle conseguenze terribili del diabete.
1: Quindi,
0: a 18 anni.
1: Ah, 18, da giovane, diciamo,
0: sì, sì, sì, perché il diabete è comparso a 4 poco. Anni.
1: Ah, quindi tu sei diabetica, proprio sei nata quasi col diabete. Allora.
0: Quasi, perché io adesso ho 64 anni, sono 60 anni.
1: Che si riporta molto bene, anche ha detto dal mio vicino, che è una bellissima donna, io non ho potuto vedere, però insomma, ecco. E, bene, allora diciamo che abbiamo molte cose in comune per dire che oggi non finisce qui il nostro incontro e che ci sentiremo ancora altre volte, sempre per sport, per altre cose di questa cosa degli angeli, dovremmo spiegare cos'è, ma lo diciamo in un'altra puntata perché ci siamo già fuori tempo massimo. Io ti ringrazio Maria Pia, ti auguro una buona giornata e sempre con noi di Disabili International, radio di RVD, Radio Voce nel Deserto, che è appunto una radio che fa sentire le voci quando sono isolate e sono deserti, che le mettiamo in più che altro in comune e in assemblea. Ciao, a presto.

0: ascoltare, tutto da seguire.
1: Ricordiamo immediatamente i nostri riferimenti, l'email magillaradioproduction@gmail.com. Sui social invece ci trovate all'indirizzo Spazi, quindi continuate a scriverci, ci fa tanto piacere, vi risponderemo attraverso la nostra redazione. Anche oggi siamo qui per ascoltare della buona musica. Oggi con noi c'è un gruppo, i Come On Experience, e in diretta telefonica con noi ci sono Fabio e Pierpaolo.
2: Ciao Max, ciao Dino e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto Fabio, benvenuto Pierpaolo. Raccontateci un po' di voi, come è nata la passione per la musica, come avete mosso i primi passi.
2: La passione per la musica nasce lontanissimo, nasce fin dai banchi di scuola. Ci siamo e ovviamente nelle amicizie, chiamiamole di cortile se vogliamo, e siamo tre amici da una vita che condividono questa passione per la musica, questa passione sfrenata per la musica, e quest'anno ci presentiamo appunto con come Common Experience. Veniamo da diversi cambi di formazione, ma questa è quella, diciamo, che si è concretizzata maggiormente in questo nuovo progetto in cui crediamo moltissimo.
3: In più aggiungerei che il collante più forte è proprio quello di poter riuscire a scrivere insieme

0: In direttissima su Spazi, oggi con noi ci sono i Common Experience, ai quali vogliamo chiedere da dove è nato questo nome.
1: Ma partiamo dal fatto che è successo 5 anni fa al sottoscritto, che a causa di un incidente ha subito una disabilità, per cui da quel momento in poi, che sembrava diciamo porre fine alla mia carriera musicale, o comunque al mio hobby della musica, invece mi ha dato più forza, più energia, e sto vivendo

0: stessa una cantautrice, e hanno partecipato anche altri amici strada facendo, per cui è un'esperienza che condivido e quindi la ritengo comune, perché appunto può essere interpretata in questo modo, diciamo così.
1: Adesso parliamo un attimino di questo progetto, di questo brano che ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata. Lady, com'è nato Lady? Di cosa parla questo singolo?
2: Lady è una traccia del nostro primo EP, che si chiama L'incertezza della prima nota. Come un po' tutti i nostri brani, nascono da

impiegabile a questo dono di sognare le canzoni di notte e alla fortuna di ricordarsene, nasce appunto in questi sogni, poi viene plasmato dal contributo di tutti. E come diciamo molto spesso, noi portiamo nelle canzoni, cerchiamo di portare delle

0: posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Come partecipare su Spazi è molto, ma molto facile, vero Dino?
1: Sì, confermo, caro Max, è semplicissimo. Basta inviarci un'email allegando il brano che si vuole presentare e un breve curriculum artistico. Siamo addirittura d'arrivo, il tempo stringe, siamo davvero agli sgoccioli, quindi passiamo immediatamente il microfono a Fabio e Pierpaolo per la presentazione del brano e per i saluti finali.
2: Grazie Max, grazie Dino, ringraziamo tutti gli ascoltatori, vi invitiamo a seguirci sui nostri social.

0: Wari, e chi abbiamo in linea stamattina? Buongiorno. Chi abbiamo in linea? Buongiorno.
1: Circolare a tutti i nostri
0: 20
1: spettatori, telespettatrici.
0: Ti sentiamo un po' piano. Perché parli così piano? Vuoi essere romantico?
1: Dico piano, ma sale lontano.
0: È la parola del capitano. Oggi dobbiamo fare un applauso a Gina, ma non c'è Gina perché ci ha scritto proprio a tarda notte, ha detto che deve fare gli esami a scuola e poi finisce, dalla prossima settimana sarà disponibile per noi, quindi se c'è qualcuno che vuole in diretta può venire insieme al capitano. Noi con la signora Claudia non la chiamiamo perché non sappiamo se si sveglia oppure no, quindi se è lei che ci chiama va benissimo, la richiamiamo. E intanto, vabbè, poi eventualmente se non ci chiama Claudia chiameremo Marco. Che dici tu? Chiamiamo Marco?
1: Marco, appunto, per la sua vendita di oggi.
0: Non ho capito, la vendita è a Pontinia.
1: Pontinia
0: oggi è intorno a Pontinia. Allora, scegliamo subito un brano, capitano.
1: Sì, e allora nella serie gli esami non finiscono mai.
0: Gli esami non finiscono mai?
1: Perché se non ce li ricorda con la canzone?
0: Con la canzone?
1: Fai tu.
0: Notte degli esami?
1: Ma sì, notte giorno, sempre fai.
0: Notte degli esami. Allora, Venditti, notte degli esami. Vediamo se ce l'ha. Venditti. Vediamo se ce la mano. Eccola qui, notte prima degli esami.

0: Notte prima degli esami, caro capitano. E abbiamo un messaggio che è arrivato da parte di Ernesto.
1: Ernesto, il nostro siciliano doc.
0: Allora sentiamo il messaggio di Ernesto, cosa ci dice.
2: Buongiorno, buongiorno Giuseppe Cesena, buongiorno a tutte le radio, buongiorno a tutti gli amici che sono allo studio. Salutiamo Marco, salutiamo Laura, salutiamo Nicola, salutiamo la Paperoncino, Dennis, salutiamo Carmen, salutiamo tutti e tutti, salutiamo Lucia. Salutiamo tutti e tutti, amici carissimi, buona giornata. Che sarà nella mia vita? Vorrei ascoltare questo brano. Che sarà nella mia vita? Buongiorno a tutti.
0: Che sarà? Vuole sentire che sarà, capitano? Allora gli facciamo sentire questo brano, che dici?
1: Te lo ricordo? Che sarà, perché sarà?
0: Che sarà? No, quale sarà quel che sarà? Vuole sentire solamente che sarà?
1: Sì.
0: Che sarà, ricchi e poveri?
1: Ricchi e poveri.
0: Eccolo qua.

0: Eccoci qua, sarà quel che sarà. E riprendiamo il capitano. Se è tornato.
1: Sì.
0: Anche tu, mi raccomando, non facciamo le scoperte che abbiamo fatto con Marco dopo un mese di intrugli. Abbiamo capito che era la viva voce che gli faceva sentire la voce molto peggiorata. Vabbè, ma.
1: Lo disse,
0: quando c'è
1: viva voce, no,
0: bu ba, è vero, però effettivamente sta viva voce rovina, prende più azioni e quindi fa le parti microfoniche, le fa un po' così. Bene, allora abbiamo il nostro amico
1: Dennis,
0: che cosa ci dirà?
2: Condividi media, messaggio vocale.
1: Ci dirà qualcosa su Dennis. 5
2: giorni alle ore 20:12, ascoltato.
0: Allora, eccolo qua.
2: Condividi fotocamera, condividi messaggio vocale, durata.
0: Eccolo qua, sentiamo Dennis cosa ci dice.
1: Eccomi.
3: Buongiorno.
0: Sì.
3: Qua Dennis, naturalmente. Una buona mattinata a te, Giuseppe. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto, anche in questo venerdì. Saluto inoltre tutti gli amici che saranno con te a dialogare anche in questa mattinata, dal primo all'ultimo. E questa mattina ti vorrei richiedere Stella Stai di Umberto Tozzi. Bene, ti ringrazio e auguro a tutti un buon fine settimana, purtroppo molto molto molto caldo e afoso, afoso soprattutto. E niente, ci sentiamo
0: lunedì.
3: Ciao,
0: ciao,
3: grazie mille.
0: Ciao, arrivo Stella Stai. Yeah.

0: Ora siamo soli io e il capitano in questo mattino del 26.
1: Siamo soli noi, io, mamma e tu.
0: Ah, allora vuoi sentire sto brano tu?
1: Ho detto ricordare alla maniera napoletana. E quando si scriva, mica si scriva da soli.
0: Sì.
1: Mettevano sempre la sorellina dietro, oppure si scriva sempre io, mamma e tu.
0: Mettiamo
1: doveva stare sempre in. Il
0: tre.
1: Supervisore
0: devono essere sempre in tre,
1: che così uscire,
0: così
1: io, mamma e tu, ce ne amo per tu vedo.
0: Vabbè, allora la facciamo sentire, dai,
1: facciamo sentire, la stai cantando
0: io, mamma e tu. Vediamo chi ce la canta. No, aspetta, qua c'è Gianna Nannini.
1: Morde la lingua.
0: Questa è Gianna Nannini. Io, mamma e tu. No, non dice che non me la fa sentire. Perché non me la fa sentire?
1: Perché io, mamma, non te ne più, non te ne più.
0: Parla di America e basta. Allora, vediamo. Renato Carosone, io, mamma e tu. Se ce la
1: faccio. Grande Renato.
0: No, ci ha mandato qualcosa Renato Carosone. Sentiamo così e poi lo commento.

0: abbiamo ascoltato questo brano Storta va dritta viene.
1: Esattamente.
0: Perché io mi ha detto non è arrivato. Ci ha proposto.
1: Ma si vede che stanno in sciopero. Oppure il caldo, non vogliono uscire. Cazzo, no, abbiamo 25 gradi primi.
0: Come fai a 25 gradi? È acceso l'aria già.
1: Io ho inventato tutto.
0: No, perché qua abbiamo 23 gradi, però c'è l'aria condizionata, ci sta alle 3:30.
1: Ma noi abbiamo ascoltato alla nostra aria condizionata i ventilatori di Capitano.
0: Ah, ventilatori del Capitano. Che sono...
1: Poi andiamo qua, ormai spendo tutto, vediamo quando. Alexa, che temperatura? Casta!
2: 8,2 gradi.
1: Sentito?
0: Quanto? 28?
1: 28. Tutto fritto, anche le finestre, tutto serrato.
0: Però
1: è ora di aprire, ora di aprire, ora quasi facciamo un forno.
0: Qua sono 28 gradi, ho sentito, 24, 28, 24.
1: No, 28.
0: Ebbe pure da me 28, c'erano alle 3:30, quindi adesso siamo a 23.
1: Ma è piaciuto dentro.
0: Eh sì, adesso bisogna aprire.
1: Ma no, sto bene, però sto sudando.
0: No, no, con 28 gradi ci si riesce ancora quando uno dorme.
1: Fra poco fa caldo.
0: Fra poco farà caldo, sì, soprattutto.
1: Vabbè, comunque non ci possiamo tagliare, meno male che abbiamo questi mezzi meccanici.
0: Aspetta che ci è arrivato un messaggio con un saluto, vediamo
1: chi è. Giuseppe Verdi.
0: Giuseppe, no, Giuseppe Verdi.
3: No, adesso Radio
0: Francesco. Francesco di Radio Team 2000, dice un saluto da lui al capitano.
1: Saluto da dove
0: dalla Sardegna, Radio Team 2000, Radio Oristano Centro, Radio Corallo. Sì, sono tre radio che gestisce il nostro amico Francesco Urro, al quale facciamo un saluto e anche un applauso. No, luglio, ieri però mi pare che ieri abbiamo mandato la canzone luglio, l'altro giorno l'ho mandata in anticipo, dice però la mandiamo un po' prima di luglio, la mandiamo già a giugno, luglio.
1: Ti avevo detto urlo, no?
0: Ah, urlo! Vuoi l'urlo? Vuoi l'urlo?
1: No! Mandiamo un saluto a urlo.
0: Ah, un saluto, quello era l'urlo di Hassan.
1: Noi dovevamo trasmettere dalla Sardegna.
0: Dalla Sardegna, sì.
1: Mamma mia, a Cannonau lui, ma a
0: Cannonau il... No, non credo, assolutamente no.
1: Nelle bordate di Cannonau.
0: Ecco.
1: I cannoni.
0: Allora, dedichiamo, a proposito, vi ricordiamo che alle 6:03:04 manderemo la puntata dell'altra sera...
1: Il giorno di...
0: Nelle interviste di Marco, sì.
1: Ah, e abbiamo, Marco Roma.
0: Di Marco Roma.
1: Ha intervistato?
0: Chi ha intervistato?
1: Andreotti!
0: No, chi è Andreotti? No.
1: Non è di Roma.
0: Ha intervistato Tommaso 40, che ha partecipato a Tu sì che Vales, e quindi ci ha raccontato.
1: Tommaso con i suoi 40.
0: No, con i suoi 40. Tommaso 40.
1: Che... Ah, Tommaso 40 ladroni.
0: No, povero uno.
1: No, 40 che è 40?
0: 40 è sì, il cognome, 40, si chiama 40. Tommaso 40.
1: Civico 40. Tommaso abita al Civico 40.
0: Potrebbe abitare al Civico 40, però insomma...
1: Non si sa, non possiamo dirlo, per la privacy noi diciamo tutto.
0: Allora faremo ascoltare l'intervista di Tommaso 40, che è partita alle 20 di sera, come si chiama la trasmissione del mercoledì, 20 di sera per 20 minuti.
1: 20 di sera è lui che dice i numeri 40, noi diamo tre numeri in diretta, 3721.
0: Come 3721? Ho giocato tre numeri all'otto,
1: lui è Tommaso 40, io sono un capitano che dei numeri.
0: Vabbè, allora 3721.
1: 3721, mettiti 5 sulla ruota di Milano.
0: Milano, allora aspetta che probabilmente ci ha mandato un nuovo messaggio Francesco, vediamo.
1: Francesco 40.
3: Adesso Radio Team 2000, Francesco Roistano, Villa Urbana, da noi si beve la vernaccia pulsante.
0: Ha detto che da loro si beve la vernaccia.
1: Vabbè, l'importante è che si beve in compagnia.
0: Chi ne sa, è un ladro, una spia. Vabbè, e allora noi mandiamo un brano di...
1: Lo sai, in Francia hanno vietato di bere per il caldo.
0: Sì, l'ho sentito. Perché
1: in Francia vietano di vendere gli alcolici. Dice, fa caldo, non dovete bere. Vediamo gli alcolici.
0: Vediamo gli alcolici. E allora noi ci
1: in Giappone, che fanno invece?
0: Li bevono.
1: Che fanno? In Giappone hanno detto, siccome fa caldo, non venite in ufficio con giacca e cravatta.
0: Ah, e venite? Come?
1: Con
0: la t-shirt. E allora?
1: Comunque per gli amanti dei costumi, i ragazzi, qual è il costume che va di moda con il colore di quest'anno? Verde e le sue sfumature.
0: Verde, costume verde. E allora?
1: Costume verde e le sue sfumature è il colore che va quest'anno.
0: Sì. Barbera e champagne.
1: Ho comprato il verde pisello, forse.
0: Verde pisello. Oh. Sentiamo Barbera e champagne. Visto che ci ha parlato la vernaccia, il nostro amico Francesco.
1: La vernaccia.

0: Allora, questi è un accordo Italia-Francia, capita questo?
1: Che deve, sì. Francia, noi rispondiamo con
0: rispondiamo con?
1: Con il tempo dei Pantarotti di Napoli.
0: Ah, cioè lo champagne, cioè questi hanno passato tutta la notte per brindare al loro amore che era finito,
1: amore con champagne
0: e Barbera. Insomma,
1: Barbera sarà una donna, forse noi abbiamo sposato e questa Barbera è una donna,
0: cioè Barbera è una donna e il champagne è un uomo.
1: Esatto, lui ha fatto la caricatura Barbera e champagne.
0: No, erano due uomini che si brindavano.
1: Tu la vedi così, tu hai quell'inclinazione, la vedi così, io ho un altro tipo di inclinazione, la vedo così.
0: Erano due uomini che brindavano loro.
1: Perché eri presente? Eri lì?
0: No, perché dice.
1: L'hanno detto così per prima, diciamo, ma erano due signori.
0: Erano due signori che hanno passato la notte,
1: è una coppia di incogni,
0: cioè poi sono stati fino alla mattina,
1: diciamo che sicuramente erano due persone fluide,
0: ma fluide
1: uno champagne, uno è fluido come spenta, come vino, come champagne, come bollicine. Il champagne non è che va tanto d'accordo è cambiato questa inclinazione, no?
0: No, io piace.
1: Io mi ricordo una canzone che è stata fatta anche sullo champagne.
0: Sì, cioè?
1: Mo Chanton,
0: no, Don Perignon,
1: Mo Chanton, vabbè. Questi fanno il champagne, va bene, noi facciamo Mo Chanton e Mo Chanton.
0: No, adesso la troviamo Don Perignon, così.
1: Don Perignon, ragazzi, allora qua i nostri professori che oggi sono assenti perché devono continuare il loro lavoro, salutiamo la nostra marcia.
0: Eccolo qua, Don Perignon, la canzone di...
1: E il nostro professore...
0: Stefano. Eccolo qua, Don Perignon, eccolo qui.

0: Ecco qua, era il Don Perignon, caro capitano,
1: ed è Don arrivato... Perignon, le bollicine correvano gli anni 2020,
0: 23-24.
2: Messaggio vocale 34
1: e chissà dove saremo nel 2026, aspettate l'anno, non allora, ci sta, ve lo faremo sta. Sapere.
0: E allora sentiamo Ernesto cosa dice.
3: Buongiorno a te e tutte le radio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, salutiamo lo zio Totò, salutiamo Marco, salutiamo Celeste, Lucia, salutiamo Peroncino, salutiamo tutti e tutti. Buona giornata, che sarà nella mia vita? Grazie, grazie. Che sarà nella mia vita? Bravo Stefano, bellissimo brano.
0: Ah, quello è Perignon. Vabbè, che sarà della mia vita? L'abbiamo già mandato però Ernesto, quindi...
1: Ma c'è una questione di buon canto di costa, sempre della vita. La vita è bella!
0: La vita è bella, mandiamo questa perché sono le...
1: Mandiamo Rocco e Renato, è la vita!
0: Sì, diciamo che è la vita è bella, manderemo questa.
1: Che anno correva, non mi ricordo, che anno è quella che...
0: Probabilmente sarà anni 80.
1: Anni 80.
0: Allora salutiamo la nostra Gina che stamattina è andata.
1: Gina c'ha da fare due settimane, ha vinto il premio assenza dell'anno. Due assenze consecutive ha fatto. Andò a cantare, tre ha fatto.
0: Si è fatto un po' di concerti, poi gli esami. L'avremo sicuramente venerdì prossimo, che già sarà il 3 luglio venerdì prossimo, cari ragazzi.
1: 3 luglio e apprestiamo alla festa della presa della Bastiglia.
0: La Bastiglia è il 14 luglio, quindi insomma.
1: Appunto, noi faremo il. Prima la festeggiamo l'America.
0: Non so.
1: E noi quest'anno non festeggeremo l'America perché l'Italia e l'America stanno un po' rotto di cuffie.
0: Sì, sono un po' rotto di cuffie.
1: E non si vogliono fare foto insieme, sono. Da quando non c'è più la Polaroid è diventato un casino queste foto.
0: Il presidente ha detto alla Meloni ce l'ho fatto.
1: Il presidente ha detto tu vuoi la foto con me?
0: Per pietà te la faccio fare la foto.
1: No. Per pietà te faccio fare la foto, ma
0: per il resto.
1: Noi risponderemo che chi sta per 4 anni si sa.
0: Bene, e allora l'ora tripla è arrivata stamattina.

0: Salvo tutti quanti lì di cantare l'altra tipa. Sai perché? Sai com'è? Sai la radio
1: di Cesena. Abbiamo arrangiato non male. Va bene, allora.
0: È un capitano. Avete sentito in anteprima nazionale le note suonate?
1: Nel capitano. E allora.
0: Ma noi che facciamo? Noi rispondiamo con al nostro pasticcione.
1: Salutiamo Raffaele il pasticciere. E la vita è la vita.
0: Pasticcione che
1: la vita è la vita.
0: Cocchi
1: e Renato.
0: Sono ancora più buoni.
1: Eccola qui, è la vita, è la vita.
0: Salutiamo.
1: Ciao.
2: C'è chi.
1: Eccola qui. Il brano per.

0: pochi secondi dopo le 20 siamo qui con Marco Roma e con un numero, un grande numero che viene insieme a noi con Marco, Tommaso 40. Buonasera ragazzi.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ecco, e Marco dov'è? È sparito Marco.
2: Così, pronti.
0: eccolo qua.
2: Ma potrei non sparire nella mia creazione.
0: Nella tua creazione. Un applauso a Marco 40 e un applauso anche a Tommaso 40 e Marco Roma che sono con noi. Buonasera a 20 di sera. Allora, che ci raccontate ragazzi di bello?
2: Tanto allora, grazie che ha accettato il nostro invito. Siamo in diretta nazionale, anche se non si vede, non però si sente. Sì, 100 radio ti ascolteranno, anche il registrato da domani in poi fino a lunedì.
0: Certo.
2: Andrà in onda. Quindi grazie che ha accettato il mio invito. Grazie Tommaso.
1: Ah, figurati, per me è un piacere.
2: Bene. Ho seguito tutto il tuo percorso e prima di cercarti mi è piaciuto tantissimo, anche perché hai partecipato in un programma che a me piace tantissimo, che è Tutti Cavales. Mm-hmm. E un sogno ce l'ho sempre avuto di partecipare a quel programma, col canto, e speriamo che vada lì. Speriamo. E niente, io vorrei parlare proprio di quel programma lì, di come sei partito, da come è venuto quel desiderio di quel programma, perché ti è piaciuto quel programma o perché volevi emergere per farti conoscere per i tuoi doti musicali?
1: Allora, diciamo un po' entrambe le cose, nel senso che poi tramite, appunto, io nasco in una famiglia di musicisti, quindi in realtà una collega di mio padre ha detto: ma perché non provate ad andare voi tre, così proponete, diciamo, un bel esempio, un quadretto familiare, un simbolo di amore per la musica, di passione per una cosa comune. Quindi poi io mi sono ritrovato lì, che ero ancora minorenne, perché avevo ancora 17 anni, portando appunto una canzone che mi fece conoscere mio nonno all'epoca, quindi che era la leva calcistica della classe 68 di De Gregori, sì, che mi colpì da subito. Quindi diciamo

0: abbiamo deciso di portare poi quella canzone proprio per rappresentare un po' sia la bellezza della musica italiana in generale, e poi anche un bel quadretto familiare in cui si condivide arte e musica. Quindi poi da lì, diciamo, è stata la prima esperienza un po' più seria, anche perché poi mi sono ritrovato in finale, quindi anche in diretta TV, quindi insomma è stato una bellissima occasione, una bellissima esperienza. Poi mi sono trovato perfettamente con anche, cioè, un grandissimo lavoro di tecnici, di fonici, insomma mi hanno fatto sentire molto, molto a mio agio, sebbene fosse la mia prima esperienza, insomma mi sono trovato molto bene.
1: Bene, allora
2: come sei arrivato in classifica finale?
1: Marco, ricordiamo un attimo il numero di telefono per chiamare. Sì. Allora, 351 81 11 081, se volete fare una domanda in questo momento al nostro Tommaso Quaranto. Quindi 351 81 11 081, se volete mettervi in diretta con noi. Vai.
2: Ok, se qualche radioascoltatore volesse parlare con Tommaso Quaranto, telefoni e gli faccio qualche domanda, dei saluti a questo numero qua, come tutti i mercoledì sera. E la mia domanda era, come sei arrivato in classifica finale? Che posto sei arrivato?
0: In realtà non lo so, se devo essere onesto non ne ho idea, non so neanche se in quell'edizione ci fosse una classifica generale. Io so soltanto che sono arrivato in finale e diciamo eravamo divisi in gruppi da quattro. Io da quel che ricordo ero nel gruppo con poi il vincitore, che era Andrea Paris, se non sbaglio, il mago. Era un mago comico. E niente, quindi in realtà non mi ricordo precisamente quanto sono arrivato, sinceramente. Però insomma, io l'ho fatta proprio, essendo una prima esperienza, l'ho fatta proprio come stimolo per partire, per farmi insomma un po' di esperienza.
2: Hai assaggiato nella finale, cioè hai sognato anche, diciamo, tra virgolette, una vittoria?
0: Ho sognato sicuramente, vabbè, poi quando sei lì ovviamente punti a quello, anche se appunto io lo facevo ed ero alle prime armi, però quando sei lì, insomma, io in realtà ero molto contento di essere comunque in diretta su Canale 5 in prima serata, nel senso che diciamo mi faceva molto piacere essere lì poi con le persone con cui sono cresciuto, quindi era un ambiente molto che mi faceva sentire a mio agio, quindi diciamo la vittoria non era il mio unico scopo, però ovviamente avessi vinto insomma mi sarebbe piaciuto molto,
2: perché la finale in diretta poi sei stato comunque, andava registrata. Quante puntate hai fatto insomma?
0: Ho fatto due puntate, quindi la puntata che abbiamo registrato l'estate, che è andata in onda ad ottobre 2020, e poi la puntata in finale, che era più o meno novembre 2020. Quindi la puntata di novembre 2020 era in diretta, e lì ho portato Amore che viene, amore che vai di
1: André.
0: Fabrizio De André.
1: Sì.
0: Sì.
2: Bellissimo, bellissimo. E lì hai sempre con i tuoi genitori, pure la finale è stato quello.
0: Sì, sempre con i miei genitori abbiamo deciso di portare appunto questo quadretto familiare. Ora infatti suoniamo anche, facciamo un po' di concerti anche in trio, insomma, con questa formazione.
1: Quindi come funziona il trio? Cioè tu sei al pianoforte?
0: Io sono al pianoforte e canto, e poi ci sono i miei genitori invece che suonano il violino entrambi. Diciamo, io mi esibisco più con il quintetto d'archi, con il quartetto d'archi, che hanno un quartetto d'archi, i miei genitori, che si chiama Quartetto Pessoa, con cui collaboro spesso, facciamo pezzi miei, facciamo brani di Morricone, ora ultimamente abbiamo suonato domenica al Quirinale. Alle 11.50 per i concerti della domenica del Quirinale alla Cappella Paolina, un luogo molto bello. E insomma ora stanno uscendo altre cose, parteciperemo al Mito Festival a settembre, due concerti in quintetto a Torino e Milano, una rassegna di musica classica molto importante, e questo insomma, quindi ora abbiamo tante cose in ballo.
1: E noi abbiamo
2: il Summer Piazza del Popolo adesso, giusto?
0: Ho fatto sì, ho fatto il Team Summer Hits con Eddie Brock. Io collaboro come violinista con Eddie Brock da ormai da due anni.
2: E sei col violino, giusto? Stavi
1: quindi
2: lì.
1: Quindi suoni il violino, ma suoni anche il pianoforte, quindi tutte e due.
0: Suono il violino, suono il pianoforte, sì, mi piace spaziare tanto. Suono, con gli strumenti, diciamo, che sono stati i miei giocattoli fin da quando sono bambino.
2: Noi ma tu hai fatto conservatorio o hai imparato, diciamo, a casa con i tuoi genitori?
0: Io sono partito con i miei genitori, in particolare con mio padre, a studiare all'età di 6 anni, e poi ho fatto il conservatorio in violino, violino classico a Roma, e poi sto frequentando anche il St. Louis, dove faccio songwriting, che è un indirizzo invece più per musica leggera.
1: Abbiamo in sottofondo il tuo brano che si intitola Bilico.
0: Sì, è l'ultimo uscito, un mese fa ormai.
1: Sì.
0: Un brano che ho scritto e registrato per quintetto, quindi pianoforte e quartetto d'archi.
1: Ecco, l'abbiamo in sottofondo, lo stiamo facendo ripetere più volte in questa trasmissione, in modo che poi lo ascolteranno anche i nostri radioascoltatori.
2: Quanto è stato più facile, diciamo, essendo che i tuoi genitori comunque sono musicisti, quanto ti sei trovato avanti a differenza di un altro che parte da bambino? Quanto è stato diverso comunque l'approccio con la musica?
0: Sicuramente ho respirato sempre in quell'ambiente e non ho mai avuto diciamo quel conflitto che ogni tanto avviene quando un genitore si sente dire dal figlio di voler fare musica, perché comunque non è un mondo facile, è un mondo purtroppo dove è, diciamo, sempre più precario, viene visto la musica come se fosse un hobby, e diciamo la cosa più difficile è farla diventare poi un lavoro. Io, diciamo, ho sempre avuto il sostegno, quindi dal punto di vista musicale sono stato facilitato, in quanto ho frequentato sempre ambienti musicali, amicizie musicali da sempre, quindi un ambiente fertile per quanto riguarda anche la mia ispirazione artistica. E poi dal punto di vista sicuramente anche del sostegno e dell'appoggio che mi hanno sempre dato, quindi hanno sempre creduto in me stesso e in me, quindi quella è la cosa poi che secondo me è di cui mi ritengo fortunato, ecco, insomma.
1: Essere nato in una famiglia che già è musicale, è diverso, che
0: esatto,
2: ma Tommaso mi ha detto in privato, ha detto che lui ha anche la tromba, adesso sta suonando anche la tromba,
0: sì,
2: oltre a tutti gli strumenti.
0: Vorrei imparare, mi sono fatto regalare un paio di mesi fa per il mio compleanno la tromba, proprio perché non mi bastano gli strumenti che suono, voglio nuovi stimoli. Penso che ogni strumento sia un modo diverso
1: di approcciarsi
0: alla musica, quindi mi può dare nuovi spunti, nuove ispirazioni per creare nuova musica, insomma.
2: Ma tu li suoni tutti quanti nello stesso tempo, gli stessi orari, o c'è uno strumento dove tu suoni di più, dove tu il tuo cuore va di più?
1: Allora, il pianoforte di notte non lo può suonare, a meno che non c'ha quello elettrico, quindi giustamente
0: il pianoforte non posso suonare. No, beh, io penso Marco intenda proprio dove mi sento più me stesso, dove
2: sì, più te stesso, sì.
1: Devo dire la verità, guarda, Tommaso, che anche i violini danno fastidio, però
0: infatti di notte quando devo suonare di sera suono la chitarra arpeggiata piano piano, quindi non si sente.
1: Sì, perché anche i violini danno. Io ricordo, perché anch'io ho fatto parte un po' del conservatorio, ricordo che c'erano gli amici miei che suonavano il violino quando facevano quelle scalate. Mamma mia, ma almeno quando si riposa il pomeriggio non si può dormire, eccetera, eccetera.
2: Vabbè, ma Tommaso sa quali sono gli orari degli strumenti, penso, quando li deve suonare.
0: No, vabbè, sì. Io diciamo mi trovo io mi sento me stesso quando faccio le mie canzoni, quindi a prescindere che mi accompagni con il violino o con il pianoforte, io quando eseguo canzoni mie mi sento di poter dare un messaggio, mi sento di poter esprimere quello che ho dentro, sicuramente rispetto a fare l'esecutore. Quindi quello, mi piace molto suonare i miei pezzi, a prescindere che sia con la chitarra o con il pianoforte.
2: Volevo tornare in precedenza al programma che hai fatto, perché una domanda non te l'ho fatta, sono curioso. Sì. Tu praticamente hai fatto il provino con i tuoi genitori, giusto? No?
0: Sì. Sì.
2: Dopo quanto tempo loro ti hanno comunque chiamato? Perché comunque milioni di persone, quanta gente fa i provini?
0: Beh sì, tantissime persone. Io, guarda, feci un provino online, penso a giugno.
2: Sì.
0: Ti sto parlando, ti sto mettendo sempre l'ipotetico perché ormai sono passati 6 anni,
2: sì.
0: quindi fatto a giugno, e poi ci hanno chiamato per registrare che era luglio, quindi in realtà non è passato tanto tempo.
2: cioè hai fatto un provino dal vivo, diciamo, con la redazione dopo del...
0: sì, esatto, sì, poi fatto un provino dal vivo.
2: E da lì dopo quanto tempo hai saputo che avresti partecipato al programma?
0: Ma più o meno 2-3 settimane, io penso, dipenda dall'organizzazione. Poi ovviamente ci sono periodi in cui magari sono più liberi, quindi ti possono fare sapere subito, o periodi in cui magari, siccome fanno i provini per una larga parte dell'anno, noi abbiamo fatto il provino molto attaccati al periodo in cui poi si registrava, quindi sicuramente l'abbiamo saputo abbastanza in breve.
2: E quando avete fatto il provino con i tuoi genitori, cioè loro ti hanno fatto i complimenti, hai capito che saresti andato avanti o sarebbe finita là?
0: Ma sì, nel senso, non l'ho capito se sarebbe, se cioè, nel senso, non avevo la certezza di poter passare, però diciamo la cosa bella è che io mi sento di dare, insomma, basta essere soddisfatti di se stesso, io di se stessi della propria prestazione. Io potevo anche non passare, ma qualora fossi stato consapevole di aver dato tutto me stesso, e in quel momento lo ero, in quel momento eravamo consapevoli i miei genitori ed io, di aver portato tutto.
3: 3 9 3 8 9 1 8 6 5 7 6 4,
0: sinceramente, quindi non quindi poi non mi sono fatto parecchi problemi su
3: voce non attiva,
0: preso o no. Io sono una persona che tende ad accettare tutto quello che avviene, e sono molto fautore del crearmi le possibili occasioni. Quindi se in una cosa ci credo, prima o poi arriverà.
2: Ma hai detto bene, perché io non penso che sia una fine o una sconfitta, ma è sempre un inizio, perché tanti personaggi e famosi, cantanti famosi,
1: un attimo,
2: sono stati
1: rifiutati. Marco, un attimo, ricordiamo il numero, perché qualcuno stava chiamando a questo numero che tu hai chiamato erroneamente. 351 81 11 081, 351 81 11 081, se volete fare qualche domanda al nostro amico Tommaso 40, ecco perché hanno chiamato sul 320 dove in diretta, okay, adesso, okay. Ecco, perché
2: sì.
1: Bene, allora...
2: dicevo a Tommaso 40 che praticamente tanti artisti, tanti cantanti famosi, musicisti, non è che al primo programma sono stati presi, comunque non hanno mollato e sono continuati ad andare avanti, come penso come te la stessa cosa. Non è che tu sei cavale, se sarebbe stata la fine, io penso che avresti combattuto nei tuoi sogni quelli.
0: Assolutamente, io insomma, come gli ho detto, penso, se credi davvero in una tua capacità, il modo per arrivare ci sarà. Sono di queste idee.
2: Qual è il consiglio che ti danno i tuoi genitori?
0: Il consiglio che mi danno i miei genitori ho imparato da loro la costanza, e diciamo il volersi mettere sempre in discussione, il volersi sempre migliorare, e quindi accettare anche i consigli che dà un ascoltatore esterno, ed emozionarsi quando si suona, quando si comunica, quindi insomma vivere quello che si sta facendo.
2: Credo che gli hai dato tante soddisfazioni ai tuoi genitori, perché sei arrivato fino a dove sei adesso oltre grazie a loro, ma anche al tuo talento che hai innato proprio.
0: Ma io sì, poi diciamo che poi la bellezza di quello che ho è che poi riesco a condividere anche questa mia parte con loro, quindi io sono per sempre debitore della passione che mi hanno trasmesso, quindi diciamo sono contento di renderli orgogliosi, ma vorrei fare sempre di più, insomma.
2: Allora. Io credo che comunque sul fatto degli strumenti musicali, oltre che comunque loro ti hanno dato tanto, conservatorio, però anche un dono che viene naturale, perché non tutti possono suonare quello che fai te, comunque alla fine tanti
0: no,
2: strumenti.
0: Certo, sì.
2: Sono doni. E, cioè, il tuo sogno nel cassetto, quale sarebbe? Cosa vorresti veramente?
0: Il mio cassetto è fare un concerto allo Stadio Olimpico.
2: Un concerto tutto tuo?
0: Un concerto tutto mio allo Stadio Olimpico, sì.
4: Sì, diciamo allo stadio olimpico ci ho già suonato nel 2023 con i Pinguini Tattici e con i Pinguini Tattici Nucleari, però vorrei appunto fare un concerto con un mio progetto, con pezzi miei, insomma.
2: Musicali o voci anche?
4: Ma entrambi, si può fare entrambi.
1: Allora, abbiamo una diretta, il nostro Damiano che vuole parlare con il nostro Tommaso. Eccolo qua. Damiano, ciao.
5: Buonasera Tommaso.
4: Buonasera.
1: Ecco qua.
5: Buonasera. Allora, ti ho visto a tutti i Bales.
1: Ah, ti ha visto lui, è uno di degli ascoltatori. Ma l'hai pure votato forse, oppure no?
5: L'ho votato, vabbè, da casa no, però comunque mi è piaciuto.
1: Ah, ti è piaciuto, bene, bene.
4: Grazie mille.
1: E allora, grazie caro Damiano, un applauso a te, ma anche un applauso ancora al nostro Tommaso.
5: Grazie. Un applauso a voi, a tutti quanti, a te, a Marco, belle persone, sempre
1: in forma.
5: Sempre in forma.
1: Grazie Damiano, buona serata.
5: Grazie,
1: ciao.
5: Grazie. Buona serata a voi.
1: Ciao.
2: Grazie. È un fan, ne chiama, vedi?
1: Hai visto? 351 81 11 081. Il numero per questa sera, perché abbiamo sbagliato a chiamare prima con i numeri, ci siamo un po' ingrippati, ma abbiamo 7 linee, quindi insomma abbiamo dato un numero di riserva. Intanto guardiamo anche che ora è, perché mi pare che siano,
2: manca un minuto. Io volevo augurare Tommaso 40 che arriverà allo stadio olimpico, perché se arriverà io e Giuseppe saremo lì in prima linea, compreremo il biglietto e saremo davanti a lui e lo ascolteremo.
4: Mi farebbe molto piacere, quindi ti ringrazio.
2: Spero che realizzerà il tuo sogno.
1: Speriamo che realizzi questo sogno. Abbiamo ancora qualche secondo per qualche altra piccolissimissima domanda, ancora se vuoi Marco, poi dobbiamo andare con
2: cioè il percorso per arrivare allo stadio olimpico è difficile? Pensi che sia realizzabile? Dipende da te? Da cosa?
4: Io ci credo, dipende da me. E non, come vi ho detto, io sono fautore del crearsi le proprie occasioni, quindi io ce la metterò tutta e continuerò come sto facendo, con la costanza e con la passione e con la gioia di fare quello che faccio, e quindi sentirmi fortunato a fare questo e cercare di comunicare il più possibile con sempre più persone, insomma questo.
2: Allora io ti ringrazio di aver accettato il nostro invito, che stasera sei stato con noi. Faccio un appello alle 100 radio che ascoltano Tommaso 40.
1: Grazie ragazzi, ci sentiremo naturalmente in replica venerdì mattina, ma ci sentiremo mercoledì prossimo sempre a 20 di sera. Grazie Tommaso 40, tornerai con noi sicuramente ancora, va bene?
4: Grazie a voi, è stato un
1: perché tu sei un campione, vai!
2: Grazie Tommaso.
1: Grazie campione.
2: Buona serata, grazie.
4: Grazie mille, buona serata.
2: Grazie, buona serata.

0: Ecco qua, simpatico il nostro Tommaso 40 che salutiamo, e salutiamo anche le nostre radio, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Tele Terme Vigliatore TV, sempre replica alle 7.30, Radio Mare Italia in diretta, e poi le altre radio con la nostra Angela Ricciardi. Eccola qui, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

racconto io il campionato di baseball per ciechi. Buongiorno dal vostro Matteo Comi, pronto a raccontarvi dei risultati del 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. La giornata penultima della regular season si è svolta nel weekend tra il 20 e il 21 di giugno. Si iniziava presto sabato a Messina, dove i Turbos Cagliari ottenevano una vittoria per 9-7 sull'Unime Messina. In seguito, nel pomeriggio, due partite con la Fortitudo Arbore White Sox che al Kennedy ottenevano successo per 14-1 contro il Thunder's Five Milano al settimo inning per manifesta superiorità. A Firenze la Fiorentina Vixci batteva al tiebreak con risultato di 13-12 i CSV Hurricanes Saronno. La domenica altre due partite con a Bergamo la Leonessa Brescia che aveva la meglio dei Blind Caralis con il risultato di 20-16. Nel primo pomeriggio invece i Lampi Milano ottenevano un successo per 18-3 per manifesta superiorità al settimo inning contro i Blind Fighters. In questo turno osservavano il riposo la Roma All Blinds. Il prossimo invece gruppo di partite si giocherà nel weekend tra il 27 e il 28 giugno, dove avrà luogo l'ultima giornata del girone italiana della regular season. Si inizierà il 27 giugno, dove alle 10 al JF Kennedy Center i Lampi Milano ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Nel pomeriggio invece alle ore 15 la Fiorentina Vixci al Pierpaolo Cesare Vita ospiterà i Turbos Cagliari. La domenica invece alle ore 11 si affronteranno a Roma la Roma All Blinds contro la Leonessa Brescia, mentre a Sesto Fiorentino i Blind Fighters ospiteranno l'Unime Messina. Alle ore 12 il programma sarà concluso dai CSV Hurricanes Saronno che a Saronno ospiteranno i Blind Caralis. Osserveranno invece il turno di riposo i Thunder's Five Milano. Mi raccomando, seguiteci, perché nella prossima puntata vi diremo tutti i responsi di questa regular season, o meglio quasi tutti, perché ci sarà ancora una partita da recuperare nel weekend del 4 e il 5 luglio. Mi raccomando, saremo sempre qui. Una buona giornata dal vostro Matteo Comi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è il vostro scrittore preferito, o almeno così spero. Io sono Nicola Nucci e diciamo vi contatto dalla provincia di Siena, dove da anni risiedo e dove sono nato anche. Sono uno scrittore, sono uno sceneggiatore, collaboro con diverse radio parlando principalmente di musica anni 90 e anni 2000. Lo faccio anche su questa radio, parlo anche della musica attuale, perché no, però ho una predilezione per queste due fasce temporali, diciamo quella degli anni 90 e degli anni 2000. E proprio sugli anni 90 è incentrato il mio ultimo libro, dal titolo Gli anni di Itmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, che è uscito circa un anno fa nel 2025, ed è possibile recuperare in tutte le librerie e gli store online fisici. È pubblicato da Arcana Edizioni e appunto parla degli anni 90 e 2000, della musica che ha caratterizzato questo decennio, quindicennio magico, e di tutto ciò che ruotava attorno a quel magico periodo storico che ancora oggi rimpiangiamo forse. E proprio in quest'ottica volevo parlarvi del mio rapporto con le radio, il mio rapporto sempre con questo mezzo, che nel frattempo però si è modificato. Le radio prima diciamo ascoltavano principalmente attraverso uno stereo, attraverso un vecchio, in tanti casi, apparecchio con le manopole. Adesso è tutto digitalizzato. Io stesso ascolto questa stazione radiofonica attraverso un'app, proprio perché le radio sono diventate radio FM, ma soprattutto radio digitali, con tutto ciò che ne consegue. La musica chiaramente è digitale, tutta la programmazione è digitale, ma si ha la sensazione di ascoltare comunque sempre una radio FM. Le radio non sono cambiate molto nel tempo, sebbene come tutte le cose negli ultimi 25-30 anni abbiamo subito un forte, diciamo, ridimensionamento, che ha fatto sì che le radio siano numericamente molte, però l'ascolto medio non sempre fosse così elevato. Secondo me le radio sono un patrimonio mondiale che dovremmo proteggere. La musica passata in radio spesso dovrebbe essere la musica del popolo, della gente, ma perché no? Alcune radio hanno poi un proprio stile musicale preponderante, che poi impongono, comunque sia consigliano ai propri ascoltatori, e da qui sono nate nel tempo molte radio tematiche sul rock, sul soul, sulla musica liscia, su liscio, quindi genere liscio, ma non solo, anche sulla musica datata, ovvero radio che passano solo musica anni 70-80, radio più incentrate sulla dance. Ci sono su tutti i generi. È importante anche selezionare bene la stazione radio preferita per evitarci cattive sorprese. Ci sono molte radio adesso, vi faccio l'esempio di Radio Z, che hanno come obiettivo quello di proporre musica per la nuova generazione, quindi trapper, rapper e comunque cantanti che ammiccano molto a un pubblico giovane, proprio perché ognuno ha il proprio orientamento. È possibile invece che ascoltare le radio anche, diciamo, compilare le proprie compilation attraverso il web, attraverso soprattutto Spotify, ascoltarle e farsi da sola la propria stazione radio. Vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
2: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Il 21 come secondo appuntamento avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: sono Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali, e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose, che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno.
1: Bellissimo.
2: In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglas fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
2: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché so che anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
2: certo,
1: mese per mese. Grazie, a risentirci a presto allora.
2: Grazie, assessore. A voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
3: Da Daniele. Sabato 27 giugno alle ore 10:30 verrà presentata la ricerca storica di Angelo Montagnolo, Rovigo, il comune nei secoli. Saranno presenti il sindaco Valerio Cittadin e il presidente del consiglio Mattia Moretto.
4: Siete invitati a partecipare.

0: E allora sono le 6:41 e 5 secondi. Tra un po' arriverà la poesia con Mara Grazia, intanto che ascoltiamo I giardini di marzo.
1: I nostri soldi erano già finiti.
0: Adesso finiscono il primo del mese, soldi altro che il 10.

0: E andiamo ai giardini di giugno, anzi andiamo dalla signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Bene, allora oggi la poesia di questo venerdì 26, che insomma tra un po' arriviamo anche al 29 e poi finisce il mese pure giugno, eh?
1: Eh sì.
0: Allora, la poesia di oggi
1: si intitola Il trionfo dell'amore.
0: Il trionfo dell'amore, bene. Allora, puoi partire a leggere.
1: Sì. Allora, io vedo il mondo blu e la tristezza mia rimane perché tu non mi sorridi più. L'amore mi ha abbandonato e vivere senza è un peccato. Non ci sarà più chi mi dirà ti amo. A volte immagino di vedere cieli immensi, fiumi azzurri, colline e praterie, e penso che il mio cuore continuerà a soffrire. Per me l'uomo giusto non arriverà più, ma nonostante tutto so che l'amore trionferà sempre di più. Grazie.
0: Il mio amore per te, Eros Ramazzotti, ha scelto la nostra amica Maria Grazia. E ci sentiamo lunedì. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata anche a te. Ciao.

0: bellissima.
1: Ti abbiamo fatto cantare insieme.
0: Bellissima, non me l'aspettavo. Oddio, sono emozionato, che sorpresa.
1: All'improvviso ho alzato il tuo cursore e stavi cantando. Amore per bellissimo. Sempre i due Ramazzotti.
0: Tu lo sai che io ho cantato sì. per lui, per la figlia?
1: Ah sì?
0: Oh, non te l'ho mai detto?
1: No.
0: Allora Aurora Ramazzotti sì. lei mi ha detto, essendo che l'Aurora l'ha scritta solo per lei, per lei la canta solo il padre, la deve cantare. Lei mi ha detto sì. a parte che ha strillato dicendo wow, grazie Marco, grazie per questa canzone che mi hai cantato, grazie per il tuo coraggio, mi ha detto. Hai cantato benissimo, mi ha detto Aurora.
1: Ecco, allora dunque abbiamo i due il vaticanista?
0: Abbiamo i due vaticanisti, che c'è anche l'onora.
1: Ah, vabbè. Lei è diventato ormai di diritto.
2: Direttamente dal Vaticano?
1: Sì, ecco, sentiamo.
0: Giuseppe, com'era il titolo di questa canzone di Eros? Il mio amore per te?
1: Il mio amore per te, sì.
0: Mi amore per te, ok, l'ho riconosciuta.
1: È stato scelto da Maria Grazia, è stato scelto, quindi
0: insomma. Ma è stupenda.
1: Bene.
0: Allora, io non so se Giovanna sta in diretta, perché doveva starci.
1: Sì.
0: Ho mandato il link, io mando sempre.
1: Sì.
0: E volevo dedicargli questa canzone.
1: Il mio amore per te, un applauso a Giovanna. Il mio amore per te, un applauso a Damiano. E anche Leonora. Bene ragazzi, allora oggi è venerdì, quindi insomma Pontinia, il mercato è iniziato, tutto a posto Marco, sì?
0: Sì, è iniziato e sto aprendo con calma piano piano, perché poi ho anche un articolo nuovo, non te l'avevo detto.
1: Oh.
0: Mi sono avventurato da una settimana oggi
1: sì.
0: nell'abbigliamento da donna. Oltre a quello che c'ho, ho voluto aggiungere
1: un
0: altro articolo.
1: Sì.
0: E tipo l'abbigliamento donna della marca Zara, che è molto conosciuta. Con articoli da ragazza pure.
1: Quindi è andata da Marco. Allora, chi avremo mercoledì prossimo?
0: Avremo un grande ospite, ma fortissimo,
1: sì.
0: un grande intrattenitore, un grande influencer,
1: sì.
0: E parlano di lui tutti, compresa Radio DJ Linus,
1: sì.
0: E dove hanno parlato di lui, però lui ha fatto tante cose, ma lui gli mancava una cosa,
1: certo.
0: Una vera e propria intervista radiofonica.
1: Ah.
0: E lui, questa è la sua prima intervista radiofonica.
1: E allora...
0: Più che altro tutto TV, ma questa è radiofonica.
1: Allora la farà con noi, si chiama?
0: Spadino,
1: ammazza,
0: è troppo forte, vedrai.
1: Va bene, vedrai. Allora lo sentiremo.
0: È un tipo alla vichingone.
1: Spadino, vichingone.
0: Sì.
1: Allora questo mercoledì...
0: Solo che sono due cose diverse, allora lo spadino è tutto bianco, la sua pelle è bianca limpida, invece il vichingone è tutto tatuato dal collo fino a giù.
1: Ah vabbè, lui è...
0: Sì, però un bravissimo ragazzo.
1: Bene, Eleonora?
3: Ci sono.
1: Ci sei, allora stamattina...
3: Sì, ci sono.
1: Siete entrambi. Bene, allora poi mercoledì prossimo chiamerete per parlare con Spadino.
3: Certo.
1: Mercoledì prossimo non faremo l'errore di aver avuto la chiamata sul 320 dove chiamavano tutti, poi dopo... C'erano le telefonate che arrivavano lì anziché un altro numero che abbiamo dato. Vabbè, capita. Allora ragazzi, siamo quasi alla fine, contate fino a tre, quando volete io faccio partire la sigla.
0: Ok, a tre, tutti insieme, eh? Voglio sentire anche Leonora e Damiano con me, però
1: sì,
0: che non lo dicono di solito.
1: Infatti.
0: Allora, uno, due e tre, signore e signore, voi là.
3: Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
1: È arrivata la sigla. E allora salutiamo in ordine tutti quanti. Damiano. Ciao Damiano.
2: Ciao caro.
1: Buon weekend, ciao Eleonora.
2: Buon weekend.
3: Ciao Giuseppe, buon weekend.
1: Ciao Marco. Ciao Marco.
0: Io voglio salutare il grande Giuseppe, il primo luglio Spadino, e un bacio grande a Giovanna che ci sta ascoltando, e Damiano e Leonora, saluto.
1: E poi ci sentiremo lunedì. Buon weekend, ciao
0: lunedì
1: ragazzi.
0: Mattina.
1: Ciao a tutti.
3: Anche a te Giuseppe.
2: Buona giornata.
1: Grazie, ciao ciao.
3: Ciao. Ciao ciao.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dino. Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia, la Premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del disastro. Con il via libera del Senato, il decreto lavoro è legge. Il provvedimento introduce il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del Lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale assieme a Più Europa dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA. Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a Repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violenti

assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del Lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale, assieme a Più Europa, dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.

nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR. Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a Repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia, la Premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del disastro. Con il via libera del Senato, il decreto lavoro è legge. Il provvedimento introduce il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale assieme a Più Europa

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: tu.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: IGR politico dell'agenzia DIVA. Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a Repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela, colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia, la Premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del disastro. Con il via libera del Senato, il decreto lavoro è legge. Il provvedimento introduce il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del Lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale, assieme a Più Europa, dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava!

0: nessuna conseguenza.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni.
1: E ben ritrovati amiche e amici di Radio Vanessa, l'unica radio de Venezia. Come state? Spero stiate bene, che ci state ascoltando dalla barca o in spiaggia, perché oggi giornatona. Bene, nuovo episodio e vuol dire nuovo ospite. Anzi, oggi avremo tanti nuovi ospiti, ma prima di introdurveli, come sempre, vi devo portare nella giusta frequenza. E qui possiamo partire con I bambini fanno O di Povia.
2: I bambini fanno O, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno O, c'è un cagnolino.

0: questa era I bambini fanno O di Povia. Bene ragazzi, direi che dopo questa canzone pazzesca possiamo introdurvi i nostri ospiti di oggi. E quindi, ascoltatori da casa, rullo di tamburi, i bambini sono arrivati in Spazio Viaggi! Ciao, ciao bimboli!
1: Salutiamo! Ciao!
0: Stupendi, come state?
2: Bene!
0: Siete contenti di stare in Radio Vanessa?
2: Sì!
0: Bene, bene! E allora, questi bimboli chi sono? Qua abbiamo un certo Andrea. Andrea, ci vuoi raccontare un attimo chi sono questi bimboli?
1: Buongiorno, buonasera, eccoci qua, mi sono lanciato scarpa, sono vecchio di Venezia, a Castello, e ho conosciuto questi putei qua, che in questi giorni sono girato per la Bragola, a fare cose bellissime, e sono molto simpatici, un po' scorreggioni, però molto simpatici, questo certo, quindi non so, qua dentro forse moriremo un po' di scorreggine, qua dentro, tutto chiuso a caldo, ventilatore con le scorrede, fare qua scorrede. Allora, abbiamo il primo puteo qua.
0: Daniele!
1: Ah, scusate, mi sentite qua a casa?
0: Bene. Sì, sì.
1: Ecco, ecco qua, abbiamo un po' di putei qua. E a Bragora, allora iniziamo col primo nostro amico scorreggione. Si presenti.
3: Sono Daniele.
1: Daniele. Poi abbiamo un'altra scorreggiera qua, come si chiama?
4: Fatu.
1: Fatu, va bene,
0: ciao,
1: qua.
0: Fatu.
1: Oh, guarda qua, l'altra. Come ti chiami?
0: Marie. E poi che abbiamo?
1: E tu vuoi?
5: Marco.
1: Ah, Marco del terzo edale.
0: Che bocciona qua Marco, grande, vai, next!
1: E poi?
6: Io Lavinia, detta Andrea.
0: Bene.
7: Io mi chiamo Mila, detta Sasha.
1: Vai.
8: Marisol.
1: Libertad.
9: Mila.
1: Ma
0: quanti bei bimboli, ben arrivati in Radio Vanessa.
1: Proprio una squadra, ma dovete sapere che questi qua si chiamano Banda Tubi Bubi, perché ci piacciono i tubi e perché siamo anche dei bubi e perché siamo una banda.
0: Siete una banda, siete
1: siamo
0: la banda,
1: una banda della Bragora.
0: Ecco.
1: La banda della Bragora, sì.
0: Ma dai.
1: Abbiamo un sacco di storie da raccontare,
0: sì, sì, lo so, ma infatti, intanto raccontatemi. Parlatemi del vostro gruppo, come è nato, cosa fate. Dai, chi è che vuole cominciare?
1: Che facciamo in questi giorni?
0: Allora, se no vado, vi interrogo io, ve lo dico, ormai i vostri nomi li so, vi interrogo.
1: Senza voti, qua la scuola.
0: Ovviamente, la scuola è finita.
1: Qua non finisco le giorni. Bene.
0: Chi vuole cominciare? Chi vuole raccontare?
1: Grazie. Dai, Dani, racconta.
10: Sono nato nel 2018.
1: Guarda, raccontiamo la storia. Partiamo dalle origini,
0: Partiamo dalle origini di Daniele.
10: Ho le origini mollave, ma sono nato a Venezia.
0: Bene.
1: Ti sei veneziana, allora. Un po' veneziana e un po' mollave.
0: Decisamente, lagunare.
1: Ma insomma, ma ci racconti che avete fatto sti giorni?
10: Abbiamo giocato, abbiamo...
1: Soprattutto giocare, prima di tutto.
0: Daniel, ti voglio avvicinarti un pochino al microfono?
10: Ci siamo divertiti.
1: Soprattutto ci siamo divertiti.
0: Bene.
1: Ma abbiamo fatto un sacco di cose in Bragola, vero? Sì, abbiamo fatto... A Bragola, ma ti sa cos'è a Bragola?
10: Sì.
1: Cos'è a Bragola?
10: Tantissimi anni fa era una palude.
1: Era una palude, perché Bragola significa palude,
0: beato,
1: lo sapevi, vero? Significa palude. sì, alcuni dicono che significhi palude, altri dicono che significhi anche un tipo di pesca, vero?
10: Sì.
1: Che tipo di pesca è la bragorare? Cosa significa?
10: Significa pescare con le mani.
1: Con le mani, quindi ti si sporca tutti, perché noi siamo degli scorreggioni ma anche degli sporcaggioni. Per questo che siamo liberi, perché siamo liberi di sporcarci. Anche sono scorreggione, infatti non sono potuto venire alla proiezione, alla liberazione degli animali, perché sono scorreggione. Voi avete scritto sul cartello ha invitati tutti tranne gli scoreggioni e io non sono venuto, gli hanno raccontato
0: e quindi non sei potuto andare.
1: Però anche voi siete degli scoreggioni,
10: potevi venire.
1: Ah, ok, va bene, secondo me anche voi fate le scoreggioni.
10: Non è vero.
1: Ma ora, quindi poi, abbiamo fatto un sacco di cose, beh.
0: Cosa avete fatto? Ma raccontate. Intanto abbiamo capito che state in Bragora.
1: E abbiamo capito che siamo degli scoresoni.
0: E che siete degli scoresoni. Fin qua.
1: E degli sporcaccioni.
0: E degli sporcaccioni. E che giocate tanto. Perché l'avevo capito, avete fatto un botto di cose.
1: Che giochi abbiamo preparato, che, per esempio, per gli altri in campo?
10: Abbiamo fatto un gioco io ho fatto un gioco con Marco.
1: Bravi.
10: Che c'era tipo una pista fatta con i gessetti. E c'erano dei tappi di bottiglie, tu li dovevi spingere, dovevi fare tutta la pista, però c'era anche un ostacolo che avevamo messo un ramo e un origami.
1: Ah, ma questi sono i cibali! Io giocavo anche a me i cibali, io non so che facevano vecchi, sì, la puttica, pure a Bragora, la giro per castello. È un vecchio gioco, sapevi? Sapevi? E poi che altri so? Per esempio?
2: Le baie de fragna.
1: Baie de fragna!
2: Con... che si fa con una scatola, con tre buchi. E con delle palline di terracotta che si devono lanciare dentro i buchi e centrarli.
1: Sei mica facile, Per niente. Poi avete buchi così, è proprio veramente difficile. E poi di verdade che dici? Che giochi abbiamo fatto?
10: Abbiamo anche fatto salta la corda.
1: Beh, salta la corda. Tu mi...
10: Abbiamo anche fatto un 2-3 stella.
1: Un 2-3 stella, un classico.
10: Abbiamo anche giocato a nascondino.
1: A nascondino, beh, a nascondino. Poi mi ricordo, mi hanno detto le vecchie che ti ha visto a leggere per la Bragora con un castello con scritto
10: volete giocare a nascondino?
1: Eh sì, e qualcuno è venuto a giocare a nascondino con te?
10: Sì.
1: Bravo. Grande. Che bravo, un ragazzo intraprendente, Daniele, veramente intraprendente.
10: Hai fatto pubblicità
1: e sei andato tra le gente di ero, bravo.
10: Anche
0: bravo.
10: Anche
0: un 2-3 stella.
1: Sì, ci siamo proprio divertiti in campo perché a noi piace giocare. E ci piace stare in campo anche.
0: Sì, è bello stare in campo. Anche io ho giocato tanto in campo da bimbola.
1: Sì, siamo fortunati perché qua a Venezia non tutti i bambini fuori da Venezia possono giocare così liberi per strada, sapete? Siete fortunati. Avere tutto questo spazio pubblico, termine, tutto questo spazio pubblico dove si può fare le cose, no?
0: Ma sì.
1: Come anche la festa in Bragora, per esempio. Voi conoscete i fiori di varietà, insomma, un po' variegati, un po' così, del comitato della Bragora? Conoscete? Tua, a Giovanna, a Sandra, sì, a Roberta. Mulai, tutti simpatici, bravi. Ma e voi siete andati alla festa? Avete fatto i giochi?
10: Sì.
1: E poi che altro avete fatto oltre ai giochi?
10: Abbiamo giocato.
1: Appunto, tre giochi che avete fatto?
7: Mangiato.
1: Mangiato.
10: E poi abbiamo fatto anche yoga.
1: Se fa mancare niente questi guardi a breve, è proprio lì.
0: Ma che bello, ma raccontatemi un po' di questa festa in Bragora. Quando è iniziata, quando finisce, qual è il tema?
10: È finita l'altro ieri.
1: Bravissima, l'altro ieri è finita, brava.
10: È vero.
1: Quando è iniziata è un po' più difficile perché il tempo è una cosa strana, Però è iniziata domenica, che era il...
7: solstizio.
1: Solstizio d'estate. E cos'è il solstizio d'estate? Cosa succede tra il sole e la luna? È il giorno con
7: più luce dell'anno.
1: Sì.
0: È il mio giorno preferito.
7: Con le giornate più lunghe.
1: Sì. E poi adesso invece le giornate, le ore di luce piano piano
7: si accorciano. Fino ad arrivare al solstizio. No, all'equinozio d'autunno.
1: Bravissima, dica studiati, si vede che ti sei grande,
10: Sanno tutti.
0: E quando è l'equinozio d'autunno?
4: Ma è la Terra o il Sole che gira intorno?
7: Dal 20
10: Terra. Terra gira intorno al Sole. E anche se stesse.
7: Dal 20 al 23 è l'equinozio. Cioè può cambiare.
10: Lo sanno tutti.
4: Bravissime.
0: Grande, Marisol.
10: Il Sole gira intorno alla Terra.
4: Visto meglio. Per me la Terra è piatta.
10: La Terra sarebbe più grande, sarebbe più piccola.
4: La Terra è piatta. Sarebbe piatta come
2: la Una volta si pensava che il Sole fosse piccolo e che girasse intorno alla Terra. Poi capiranno che era il contrario.
4: Ma io ieri l'altro ieri, l'ultimo giorno della festa in Bragola, sono andata a prendere quest'acqua. Che avete fatto voi con quest'acqua? Me raccontate? Mari.
7: Siamo andati alla Certosa a raccogliere i fiori per l'acqua di San Giovanni tra la notte tra il 23 e il 24 giugno.
4: Mm-hmm. Ma siamo andati di notte?
7: No, siamo andati durante la giornata. Poi abbiamo messo le erbe profumate, i fiori colorati dentro una bacinella d'acqua e l'abbiamo lasciata al chiaro di luna. Così ha assorbito i raggi lunari e si dice che il 24 si può bagnare il viso e le mani con quest'acqua e dice che toglie via gli affanni e che rinvigorisce, diciamo.
4: Sì. Ma voi avete affanni? Avete degli affanni? Che sono gli affanni?
10: Ah, io ho un sacco.
4: Cioè, Libia ha un sacco di affanni. Sì. E tu, Marco, che affanni c'hai, Ti sei preoccupato?
10: No.
0: Ma vi siete sentiti più leggeri dopo quest'acqua?
10: Più leggeri, un sacco.
0: Sì, ha funzionato quindi.
7: Sì, molto.
0: Ma che figata. Ma per caso qualcuno vuole lanciare una canzone?
4: Oh, yes. Abbiamo degli amichetti qua che gli piace molto la musica. E sono la mia detta Andrea.
0: Marco
4: e Daniele.
0: Bene, quindi direi che potete lanciare la prima canzone.
4: Andiamo uno, ok? 3, 2, 1.
10: Asilo Republic.
4: Asilo Republic. Di chi è questa canzone lì? Marco Rossi.
0: Grandi. E allora andiamo con lo zio Vasco.
5: Stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati.

0: Bella Vasco, numero uno sempre. E questa era Azzurro Republic di Vasco Rossi. E possiamo procedere con i bimboli. Che cos'è che ci volete raccontare adesso?
1: Come si chiama questa storia qua? Allora, che libretto bello?
2: I leviatani e altri animali.
0: Un pochino più alta la vocina!
2: I leviatani e altri animali strani liberati dalla banda Tubi Bubi.
0: Stupendo.
2: Storia completa delle patere della Bragora.
1: Ma che sono queste patere? Magari qualcuno lo sa che cosa è la patera. Tu?
2: Sono
1: la figlia di Tandrea?
2: Dei cerchi, delle forme, disegnati degli animali di pietra.
1: Tu ti guardi un attimo, Fia, così, con la testa per aria, ti guardi intorno ai palazzi e ti vedi questi animali. E noi che abbiamo fatto con questi animali?
2: Abbiamo fatto una storia.
1: Sì, e questa è la storia. Allora, inizio.
2: Tanto, tanto, tanto tempo fa, tutta Venezia era una palude.
1: Gigante, enorme.
2: Tutti si divertivano e andavano d'accordo. Erano tutti lenti.
1: Sta bene.
2: Che bello.
1: Sì. Tutti in pace, lenti, lenti, tranquilli. E chi c'era in Bravola?
2: Il vecchio lento pescatore.
1: E come si chiamava?
2: Brian della Bravola.
1: Come dici? Brian della Bravola. Brian della Bravola.
2: Un giorno però arrivarono degli uomini seri e velocissimi che pietrificarono tutto il mezzo.
1: Madonna.
2: Però l'unico luogo di resistenza era la Bravola.
1: Ah, resistenza della Bravola! Perché?
2: Perché ancora gli animali potevano essere liberi di sporcarsi. Poi però purtroppo gli uomini arrivarono anche in Bravola.
1: Ah, sti uomini seri velocissimi, trovati ovunque. E quindi che successe? Pietrificarono tutto? Anche a Bravola?
2: Sì.
0: No.
2: E Venezia era diventata una città seria e velocissima.
1: Tutta pietrificata?
2: Tutta pietrificata,
1: no.
2: Nessuno pensava agli altri. Ti mi dai una mano?
1: No. Veramente, che ruolo triste.
2: Un giorno però dei bambini videro un vecchio pescatore che aveva una mappa data da Mago Macacchione e c'erano disegnati dei luoghi della Bravola e anche fuori della Bravola. E insieme trovarono gli animali sui muri.
1: E come hanno fatto a liberarli?
2: E con i loro disegni lì.
1: Ah, il potere dei disegni. Sono magici, aspetta, ma raccontami qua, voglio vedere qua. Tutti questi animali bei, colorati, mille forme. Come si chiama questo? Qualcuno sa il nome di questo?
2: Sarco.
1: Sarco? Ah, che bello.
2: Ammuffito.
1: Della diletta. Delfi, che ha il potere dell'acqua, sì. Poi questo come si chiama? Lautaro!
2: Lautaro!
1: Che vola! Il potere del calcio!
2: Questo chi si ricorda?
1: Questo è il secondo di Agatha, quello che sa volare.
2: E Leono?
1: Quello della Yaya che viene dall'Africa. Io mi ricordo questo del potere del volare che viene dall'Africa. È un uccello che migra.
2: Questo si chiama Leone Alienone.
1: La mia. Dico, non sei la mia. Guarda, sei figlia di Sanzano dei Gatti.
2: Questo si chiama Stella.
1: Stella, che potere di?
2: Stella Rituto.
1: Stella Rituto.
2: Questo si chiama Pollo. È il potere di puntinare tutto, ma colorati puntini.
1: Sì, no, certo, ci piace tutto colorato.
2: Questo si chiama Mega.
1: Mega. Di Elio.
2: Sì.
1: Simpatico quello. Questo si chiama?
2: Big.
1: Con tutto il fuoco intorno. Insomma, quindi a festa in Bragola li avete liberati? Sì, perché così alle feste, la festa è il posto dove le persone sono libere. E quindi anche gli animali erano liberi, no? Come noi,
0: Ma che bello!
1: Brian mi ha detto, e adesso sono tutti liberi, anche io sono libero. È partito anche lui, però chissà se tornerà. Brian della Bragola, sei mio amico, Anche se abbiamo la stessa amante, ma va bene. Avevo senso, Brianina.
3: Braiolina.
1: Hai.
2: L'ho già detto all'inizio.
1: Sei stata bravissima, veramente.
0: Ma avete fatto dei disegni stupendi, ragazzi,
1: sì.
0: Veramente.
1: Sono tutti in bragola che parla di questa proiezione, di questa liberazione degli animali, tutti dicono: Madonna, questi bambini che bravi!
0: Ma che bravi, bimbi della bragora! Ma veramente! E quanto vi state divertendo voi in bragora?
1: Divertite in bragora?
2: Tanto!
1: Sì, e soprattutto a fare le scolese e a sporcarci.
2: No.
1: Non lo so, guarda che adesso inizia veramente a fare.
0: Ma cosa dice Andrea?
2: Sei tu le puzzette sono sporcone.
1: Quello sei Brian. Io sono sporcone.
0: Sentite, ma non volete lanciare un'altra canzone?
2: Sì!
1: E come si chiama?
2: Piccinino.
1: Vero?
0: Di chi?
1: Di chi è questa canzone?
2: Pink Floyd.
1: Ma se ti piace ogni tanto l'ascoltiamo.
0: Ma hai piccini di pittura fresca, no?
1: Ah no, scusatemi. No.
0: Ah, dai che ci siamo, pazzesca.
4: Cristiano, scusa, ciao, sto Valerio. Senti, non so che giorno è oggi, non so, vabbè. Mi è venuto in mente questo giro del basso, ascolta un attimo. Tun tun tun tun.

0: Grandi! E questa era Picenin dei Pittura Fresca. Bene ragazzi, ma allora stavamo parlando un po' mentre c'era la canzone e stavamo parlando delle cose che piacciono fare questi bambini, ma partiamo prima dei laboratori che gli piacciono a questi bimboli. Cosa vi piace fare?
1: Noi abbiamo fatto altre robette ancora in bragola, perché in bragola poi si mangia un sacco. Vi ricordate che avete fatto l'altro giorno? Maria, vai.
2: Che siamo... abbiamo preparato della pasta di sale.
1: Ma si mangia?
3: No!
1: Allora, bene, la si mangia, eh? E no. Vieni a mangiare! Si mangia!
2: Io la mangio! Abbiamo creato delle forme, c'erano anche degli stampi. Poi li abbiamo pitturati e li hanno usati quella sera con la cena condivisa per da centotavola.
1: Ma cosa è la cena condivisa?
2: La cena condivisa è...
1: Io quando mangio tutto mio, non condivido niente.
2: No, che è ognuno porta qualcosa e si mangia tutti insieme in tavolate.
1: Bravi ragazzi, sti qua della bragora.
2: E poi abbiamo decorato anche la tovaglia con i nostri disegni sulla bragora, sui leviatani, sulla maestra Eleonora.
1: Ma chi sono i leviatani?
4: Fai vedere. I leviatani sono degli animali strani che possono... Non esiste il leviatano sbagliato.
1: Giusto.
0: Giusto,
1: perché è un animale libero. Sì. È un animale pazzo, pieno di colori.
4: Sì, sono anche possono nuotare, volare, strisciare,
5: possono anche saltare.
1: Quindi non ti può mai sbagliare. È sempre
4: rotolare.
1: Fa sempre bene.
4: Sì.
1: Sporcarsi. Scorreggiare.
5: No. Scorreggiare è noioso.
1: Noioso scorreggiare?
5: Sì.
1: Allora, prossimo anno, in bravola, faremo... L'annuncio qua, facevo gara di Ruti e di Scorese.
5: No! E io non vengo.
1: Ma voi sapete che ci sono due tipi di Scorese?
0: Ma dai!
1: E Roberte, che fanno rumore, come Roberte, e le Giuseppe, che sono quelle puzzolenti ma le...
4: No, io non vado, io non ci vado a questa festa.
0: Si presenta che brava solo da questa festa.
4: Scoreggia, io la festa di Scoreggia, Rutte, io non ci vengo.
5: No.
1: Avete invitato gli scoreggioni quest'anno, il prossimo anno solo scoreggioni e ruttori.
5: E io non vengo. Io non vengo.
1: Ma e quindi raccontatemi, queste tavole condivise col cibo, cioè è bello perché ognuno porta qualcosa da casa.
4: Sì, quindi, però non è bello scoreggiare.
1: Non è scoreggiare, non è quello che noi portiamo da casa, dentro dei barattoli li vendiamo.
4: No, allora, no, quello no.
1: Li barattiamo. Barattiamo barattoli di scoreggie.
4: No! Okay. Nessuno comprerà niente se barattiamo barattoli di scoreggie.
0: Concordo!
1: Ma noi non barattiamo, vendiamo. Barattiamo, non vendiamo.
4: E allora perché ci vendiamo se barattiamo non vendiamo?
1: Quindi
4: se
1: barattiamo non vendiamo.
5: Scoreggia, allora non
1: o vendiamo non barattiamo.
5: Se loro ci fanno una scoreggia noi gli diamo un barattolo.
1: Dici? Questo è lo scambio, dici, eh?
5: Sì.
1: Ok.
5: Noi prendiamo un altro barattolo della sua scoreggia.
1: Ma e voi avete portato del cibo alla festa in bravo? Che
5: no,
1: a gira con il visa?
5: Non c'ero.
1: No, ma come? Avete preparato le tovaglie, avete preparato il centrotavola, quindi c'eravate.
5: Io non c'ero.
4: Io sì c'ero.
1: Perché si chiama fatto? Cosa hai portato qua?
4: Il chakra di papi.
1: Il chakra?
4: No,
1: il chakra. Il
5: chakra? Cos'è?
1: Il gioco? Okay. Le polpette! Mi ho visto le polpette che ha fatto Alice.
4: Sì, anche buone. Io ho portato qualcosa ma non so cosa. Anch'io ho portato qualcosa ma non so cosa.
6: Anche un dolce.
1: No, il dolce. Ma questa è la cosa bella, perché se ognuno porta qualcosa da mangiare, vuol dire che si prepara a casa, c'è un'intenzione, no? Prepari, porti e condividi, e questa è la cosa bella, no? Ben. Che bravi putei qua che avevo, eh? Ma aspetta, ma io ieri sono passato in bragola, ho visto un pesce gigante fatto con i gessetti.
4: L'ho fatto
1: questo pesce.
4: Io!
1: Che cosa hai fatto, Mia?
4: Ho fatto la vinetta.

0: pieno di vecchietti che giocano, di bambini.
1: Ma i vecchietti non giocano, i vecchietti leggono solo il giornale.
0: E si lamentano.
1: E stanno a guardare il giornale seduti tutto il tempo della festa.
0: Ecco vecchietti, ascoltate qua un attimo, perché avete un sacco di giochi da raccontare. E sono bambini che vogliono giocare con voi, questo è un annuncio, ok? A me piace giocare.
2: A me piace mettere le barchette in laguna.
0: Le barchette in laguna, ma lo fai con i tuoi amici?
2: Sì.
0: Beh, a me racconta cosa
1: piace.
0: Ma le
1: barchette di cosa? Di casa?
2: Le barchette? Sì, di casa. Ma quella è a fondo.
1: Sì, ma dettagli.
0: E a te Marco cosa ti piace fare con gli alberi?
2: A me piace arrampicarmi sugli alberi.
0: Sugli alberi? Tipo dove?
3: Ma gli alberi quali?
2: Anche a me piace
0: gli alberi della certosa. Ah, beh,
1: gli alberi della certosa. Quello dell'altra volta enorme, uno qua.
0: Era
4: un gelso.
2: E si trovava 461 anni.
0: 461!
4: E si trovava alla certosa.
0: La certosa.
3: Ma che bello! Ma avete fatto un sacco di cose e fate sempre un sacco di cose belle. Anch'io voglio arrampicarmi sugli alberi.
4: A me a Venezia piace arrampicarmi sull'albero della Sagra di San Francesco.
0: Ah, è vero.
4: Dove ce n'è uno bellissimo.
3: Bello grande, no?
0: E te hai fatto che cosa ti piace fare con tue amiche?
1: Mi piace giocare.
0: Giocare?
4: A me piace anche andare al mare a Lido.
1: Anche a me!
0: E te Daniele che cosa ti piace fare?
1: Tu devi andare a
2: giocare a calcio con i miei compagni di calcio.
0: Dove?
2: A Sacafisola.
0: A Sacafisola.
1: Lei ha visto San Giovanni e Paolo.
0: E a me piace fare feste in campo. Più feste in campo, in giro per il castello e tutta Venezia. Così ci divertiamo tutti insieme.
3: Esatto, che bello. E avete fatto tanta festa, no, in Bravura?
0: Sì.
3: Ma avete ballato anche?
1: Sì.
3: Ah, che cosa avete ballato?
1: È vero che...
0: Sudato e ballato.
3: Bene.
0: La samba. Per breve la samba.
1: Era difficilissimo colpire.
0: Perché poi a Bravura sei piena di tappeti, Bea, devi sapere che sei piena di tappeti.
3: Sì, ma la conosco la Bravura, so che vanno un sacco di cose
0: tappeti,
3: tutte.
0: Si balla tutti,
1: è così,
0: si fanno le capovolte.
3: Che bello,
1: quindi
0: sì.
1: E ci sono uno teatro.
0: Sì? Come fuori, divina?
3: Quindi fate i matti in Bravura.
0: Ma voglio tutti parlare.
3: Voglio passare qua, ragazzi. Per me vi potete alzare sulla sedia e parlare, dite quello che volete. Anzi, se volete fare un appello, dire qualcosa agli ascoltatori da casa, salutare la mamma o il papà o i nonni, dite quello che volete, uno alla volta, mi raccomando.
0: Alicia Marisol.
4: Che durante le giornate in Bragora ci divertiamo anche con la maestra a bagnarci con la pompa e a ridere
0: questo caldo.
4: E rincorrerci con questo caldo poi.
0: Eh sì, con la caldara. E poi Mila che ti dice, vuoi dire qualcosa? Ai grandi, ai bambini che ci ascoltano, ai piccioni.
5: Che... ringrazio la maestra Eleonora perché ci ha fatto trascorrere un sacco di tempo insieme anche con lei.
0: Amore, che carina, io dirò, forse ci sta ascoltando dal bagno, forse è negata della pipì.
3: Sì, perché non
1: ma dove c'entra Bragamone del Bragonone?
3: E poi?
6: A me piace... aspetta. Io sono triste per la lucertola Berta e per la rondine, che la rondine non si sa cosa gli è successo.
0: Sì, ma cosa è successo a sta rondine? Raccontate.
6: Si è fatta male all'ala ed è precipitata alla braglia.
3: Povera rondine!
6: E poi la lucertola Berta, che è morta perché...
4: Prima si è staccata
6: la
4: gola.
1: Qualcuno.
4: La stringa, non facciamo nomi.
6: Prima si è staccata la coda e poi si è staccata e poi è morta.
4: E poi perché qualcuno
6: perché
4: qualcuno di cui non diciamo il nome forse l'ha stretto un po' troppo forte
6: nella sua manina.
3: Diremo il nome.

0: E allora abbiamo fatto un rituale alla povera lucertola.
1: E l'abbiamo fatto un funerale.
2: La e tomba. L'abbiamo seppellita.
1: Con lui.
3: Io l'ho seppellita.
1: Qua c'è una foglia sulla lucertola, un'altra foglia, poi terra.
2: Poi la lapide e tutto il resto. Molto importante.
0: È vero che Marco ti vuol dire qualcosa, io sono
2: buono. Ciao, ciao.
4: Non vuoi dire nient'altro, Marco?
2: No.
0: Ciao, ciao, no, no.
5: Io saluto i miei genitori se mi stanno ascoltando da casa.
0: No. Mario, vuoi dire qualcosa con quelle scarpette luminose? Vuoi dire qualcosa, patatina? Tu, Fato, vuoi dirci qualcosa? Vuoi dire qualcosa?
6: Tu sei la
0: ci ascolta?
6: Sì,
0: la scuresa?
4: E poi chi tocca?
0: Dani, vuoi dire qualcosa ai tuoi spettatori? Tutta la mamma?
7: Sono triste per la lucertola che è morta.
4: Salutiamo la lucertola.
0: Ciao Berta del paradiso delle lucertole.
4: Sì, ci saluta da là.
0: Ciao. Tu vuoi dire qualcosa che vuoi dire? Oh, vuoi dire qualcosa?
4: Non si sente il microfono! Microfono!
0: Saluta la mamma, il papà! Saluta Brian!
8: Ciao papà!
4: E allora?
0: Ciao!
9: Ciao!
4: Grandi!
0: Tu Livi vuoi dire qualcosa?
2: Ci siamo divertiti molto nella festa di Bragora, perché la Bragora è parte di passione e improvvisazione e resistenza. Ciao, grandi, grazie. Una parte anche bella e divertente della giornata è fare il cerchio della luce dove raccontiamo e vogliamo rendere più felice un momento della giornata che abbiamo vissuto.
0: Ah, tipo far luce su qualcosa,
2: sì.
0: Illuminare qualcosa di bello che è successo. Questo è importante, perché bisogna narrarsi le cose belle.
2: Ed è sempre molto bello ed emozionante.
0: Grazie, salutiamo.
4: Grazie mille.
1: E tu che cosa vuoi dire?
0: Io dico...
4: grazie del contributo, Andrea.
0: Ma io vorrei dire che salutiamo la nostra rondine con una bella canzone. Com'è questa canzone?
5: Gli uccelli
0: di Battiato, è il simpatico.
4: Allora,
5: dedicata alla rondine.
0: Per la rondine.
4: Grazie.
7: E la nostra era dedicata alla lucertola, è vero?

0: E questa era gli uccelli. Stupenda, eh?
1: Mi sono più composto. Ragazzi, è stato un momento. Grazie Bea.
0: Oh, ma grazie a voi, ragazzi. Veramente è stato un piacere avervi qua. Se un giorno avete voglia di tornare, le porte di Radio Vanessa sono spalancate.
1: Grazie.
0: Volete fare un saluto agli ascoltatori da casa?
2: Ciao.
3: Salutiamo Radio Vanessa anche.
2: Ciao Radio Vanessa.
0: Grandi ragazzi, un bacione, a presto.
3: E come gli uccelli in volo torneremo in bragola.
2: Vogliamo volando.
0: Si torna in bragola e lo fate con questa canzone qua.
4: Oh, in the movie, the Pink Floyd. I never made it.

0: settimana sia.
1: Scuola, non c'è!
2: Bisogna andare via.
1: Perché?
2: Bisogna andare via. Vabbè, dai, andiamo via.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIRA. Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela, colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti.

0: Svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale, assieme a Più Europa, dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
2: La Conad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conad de Sant'Alvise.

Sabbio. L'altra sera dopo di notte passeggiando per le mercerie, l'altra sera dopo di notte passeggiando per le mercerie, l'altra sera dopo di notte passeggiando per le mercerie, dopo vedi se dava e volte, sitti sitti state ascoltando. Dopo vedi di bassa statura se parlava di cose amorose, dopo vedi di bassa statura se parlava di cose amorose, dopo vedi di bassa statura se parlava di cose amorose, ma aveva una grande paura che i passanti stasse sentire. Oh.

0: ora, Dario, batta con ditta.
1: Bon bon, pasti sta a poranga bastare.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA. Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a Repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia, la Premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari

Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale, assieme a Più Europa, dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA. Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a Repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia, la Premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del disastro. Con il via libera del Senato, il decreto lavoro è legge. Il provvedimento introduce il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del Lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale assieme a Più Europa dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.
2: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi dei bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIRA. Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela, colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia, la premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del disastro. Con il via libera del Senato, il decreto lavoro è legge. Il provvedimento introduce il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del Lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale, assieme a Più Europa, dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.
2: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, la convenienza.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Kiss.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR. Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia, la premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del disastro. Con il via libera del Senato, il decreto lavoro è legge. Il provvedimento introduce il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del Lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale, assieme a Più Europa, dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati, buon pomeriggio, buona serata. Qui sono le 17.03, questo caldissimo, ennesimo caldissimo pomeriggio di giugno, fine giugno, e però vabbè, insomma, dai, cercheremo di trascorrerlo il miglior modo possibile. Lo faremo oggi tra poesia, pittura, arte, conoscendo una grandissima artista, Grazia Palomba, che abbiamo qui al telefono. Buon pomeriggio, Grazia!
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti coloro che ci sentono. Comunque, mitighiamo un po', non diciamo grandissima, diciamo una persona che dipinge.
0: E scrive pure.
1: Scrive pure.
0: Come definiremo? Chi è Grazia Palomba?
1: Se vuoi saperlo cosa è un po' complessa.
0: Questa è una bella domanda, questa. Parliamo di Grazia Palomba come pittrice, come poetessa, come la potremmo definire? Artista.
1: Senti, guarda.
0: Con la maiuscola.
1: Guarda che la sia maiuscola, minuscola, non è che sia molto importante. Già mi gratifica tanto essere chiamata artista, guarda. Mi vedo sempre la ragazzina dei tempi del liceo, forse un'illusione, ma sai, dentro di me sono sempre rimasta quella che poi abbia fatto delle cose che possono piacere, posso magari condividere con altri, non è che poi sia tanto tanto rilevante. L'importante è essere così un po' giulivi e prendere le cose un po' come vanno, perché siamo veramente messi un po' male ultimamente, senza addentrarci in particolari.
0: Noi diciamo,
1: che ne pensi?
0: Io penso che hai perfettamente ragione, però penso anche che l'arte, la cultura, la poesia, la pittura in questo momento sono dei punti di riferimento importanti per far rientrare la grossa nave della civiltà, chiamiamola così, che si sta allontanando sempre più verso la deriva, quella deriva culturale di cui noi ne abbiamo bisogno per rientrarci, di artisti come te, Grazia, come trasmissioni come Radio Vanessa, anche perché
1: noi siamo a disposizione,
0: siamo una farfalla che vola e siamo convinti che l'arte, la cultura salverà per l'ennesima volta il mondo.
1: Si è sempre detto la bellezza salverà il mondo, in senso lato nella bellezza includiamo tutte le forme d'arte, anche perché veramente, come dici tu, siamo un po' alla deriva e quindi l'unico appiglio, l'unica ancora di salvezza potrebbe essere proprio il, fra virgolette, miglioramento della società attraverso la cultura, attraverso le conoscenze, attraverso l'amore per la bellezza. Quindi mi devi credere, non è che io col mio lavoro voglia trasmettere messaggi o che voglio solo condividere degli stati d'animo per trasmettere i miei momenti belli, brutti e anche critici di questi momenti, e spero di riuscirci, e vorrei tanto che coloro che possono avere la possibilità di vedere il mio lavoro riuscissero a leggere il mio sentimento, perché solo dialogando con gli altri e facendo andare avanti i nostri dialoghi, i nostri sentimenti, la nostra, spero, cultura, si può un po' raccogliere un qualcosa di buono per l'immediato futuro e per il futuro molto lontano. L'immediato futuro deve essere diciamo un po' migliorato, perché i nostri ragazzi trovino qualche cosa che gli dia lo stimolo per andare avanti, cosa che noi a suo tempo abbiamo avuto, perché le persone che hanno la mia età hanno vissuto un certo periodo durante il quale sembrava che tutto fosse possibile, sai, eravamo pieni di gioia, di voglia di vivere, di fare. Adesso vedo che i ragazzi, a parte che tenere in mano sempre quella che io chiamo tavoletta, pare che non abbiano stimoli. Non so se tu condividi o se possono condividere.
0: Condivido pieno.

0: Loro invece sono chissà dove. Poi dopo vedo che c'è tanta, anche basta vedere. Prendo sempre i mezzi pubblici. Sì. Una volta si leggevano i libri o i quotidiani, adesso no, niente. Quindi bisognerebbe tornare così al cartaceo, alla carta, sì, i libri. E anche vita le mostre di cui volevo parlarne proprio una a Palazzo da Mula a Murano. Cosa c'è?
1: Sì, dunque dal 10 al 22 luglio, sì, ci sarà la mia personale organizzata dalla mia carissima amica Loretta Larkina,
0: che salutiamo
1: sicuramente. Sai, mi sono un po' documentata perché io sono stata a Venezia ma tanto tempo fa, sì, però il Palazzo da Mula lo conoscevo così, sai, fra le varie foto delle opere gotiche veneziane, ma adesso che ci sarà la mia mostra l'ho guardato per bene, ho visto che è il Museo delle Arti Lagunari e quindi la cosa mi ha attirato tantissimo, sarò felicissima di essere lì. E Loretta mi ha chiesto appunto di mandare una serie di opere che fanno parte di quelle che io chiamo il mio ciclo classico, perché devi sapere che io ho sempre avuto un po' inconsciamente, e poi quando ho studiato un po' cosciamente, un'ammirazione terribile, diciamo proprio terribile, non forte, per l'arte classica. Per cui le opere che riguardano questo periodo, che io chiamo mio classico, diciamo sono delle cose un po' particolari. In effetti tu riconosci il soggetto classico, per esempio la Venere di Milo oppure il Guerriero di Egina, però non poteva essere solamente un ritratto di queste opere famose, ma doveva esserci qualcosa di mio, per cui tu riconosci il soggetto classico, però poi è circondato da maschere che poi sono dei volti, in effetti, nei quali io ravviso purtroppo la società contemporanea, e poi ci sono delle striature un po' arzigocolate di vari colori molto forti, tipo arancio, tipo giallo sole, che purtroppo sono i momenti della vita. Adesso è detto così semplicisticamente, ma tu pensa quanto pathos veramente nel realizzare questi lavori, che per me, appunto, ti ripeto, non vogliono essere messaggi, ma sono solamente estrinsecazioni sulla tela di pensieri, di sofferenze e anche di gioie talune volte. Quindi è un periodo raffigurato bene, il mio amore per l'arte classica inserito nel contemporaneo, nel vissuto, e che penso che chiunque possa capirli, e così avremo un dialogo, anche se indiretto, anche se attraverso la tela, anche se non conoscerò coloro che guarderanno queste opere, però sicuramente avremo un filo rosso che ci unirà. Non so se mi sono spiegata.
0: Spiegata benissimo. Noi appunto ripetiamo che dal 10 al 22, vero?
1: Al 22 di luglio.
0: Sperando sia il tempo sia un po' più clemente di quello che c'è adesso, presso il Palazzo della Civiltà Lagunare, è una bellissima parola questa qua, Palazzo da Mula a Murano, però devo dare anche un piccolo avvertimento, perché il Palazzo da Mula si raggiunge nell'isola di Murano, la splendida isola di Murano, l'isola del vetro. Si raggiunge col mezzo pubblico, con il motoscafo, con il vaporetto della linea 4.1 4.2. Così diamo informazioni agli amici che non conoscono Murano, ma quel giorno vogliono farsi una passeggiata, vedere oltre il vetro di Murano anche la bellissima mostra di Grazia Palomba, curata da Loretta Larkina. Quindi si arriva con il vaporetto linea 4.1 4.2, e c'è il pontile, proprio la fermata da Mula, ma ci sono dei lavori in corso da qualche tempo, dove i vaporetti non possono passare, perché il ponte lungo di Murano, intitolato alla memoria del grande Lino Toffolo, è in restauro. Pertanto i vaporetti sono divisi in due tronconi. a Palazzo da Mula ci si arriva a piedi dalla fermata di Murano Colonna, che è la prima fermata. Si fa tutta la fondamenta di vetrai, si vede un bellissimo scorcio di Murano e poi si entra dentro, quindi è ancora più bello perché così si cammina prima di arrivare, si vede bene Murano e poi si va a questo palazzo che è stupendo. E

0: resterà sicuramente ammagliati dalla bellezza, non solo quella del posto, ma anche quello della mostra, che durerà fino al 22, che invitiamo tutti, ma proprio tutti, non avete scuse ad andare, perché grazie a Palomba è lì, tu sarai lì nei giorni dell'inaugurazione,
1: sì,
0: suppongo.
1: Per sì. Alcuni giorni, non sempre, ma quasi sempre, diciamo. Allora, comunque vedi, non tutto il male viene per nuocere. Vaporetto non arriva, permette, appunto, sì, andando a piedi, di vedere, sì, sì, tutte le bellezze.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: è vero, non tutto il male viene per nuocere.
0: Esatto, diciamo che si cammina un qualcosina in più, non è che sia una cosa, però è anche più bello così, anche più bello,
1: certo,
0: così
1: certo,
0: si cammina,
1: certo,
0: un pochettino. Senti,
1: certo.
0: Grazie, allora noi siamo curiosi, noi siamo una radio che esiste dal 1978.
1: Augurissimi.
0: Fra poco saranno 50 anni, abbiamo tante cose. Oggi siamo una radio che è fatta dalla gente per la gente, perché siamo, da quando siamo entrati nelle case della gente portando simpatia, allegria e compagnia, soprattutto la radio fa compagnia, attenzione.
1: Certo.
0: Noi consegniamo le chiavi della radio a tutti i nostri ospiti, quindi anche a te, sei padrona di Radio Vanessa, che nel senso che puoi venire quando vuoi, hai le chiavi, quindi per dire quello che vuoi, se devi dire qualcosa qui la puoi dire, ecco.
1: D'accordo.
0: Quindi,
1: d'accordo.
0: Diciamo, a proposito di bellezza, ti voglio fare una domanda. Di bellezza.
1: Sì.
0: Tu nasci a Torre del Greco.
1: Sì.
0: E vivi però a Pisa, dove lavori anche a Pisa.
1: Quindi, sì.
0: Sono due posti che sono incantevoli.
1: Sai cosa c'è?
0: Sì, dimmi.
1: No, mi dici, a me viene sempre da pensare Torre del Greco alla Torre di Pisa, non so perché, come se ci fosse un collegamento.
0: Beh,
1: e sarà,
0: sì.
1: Ma
0: chissà. Lo hai creato te. È bello, quanto hanno influito questi due posti sulla tua vita?
1: Guarda, io non è che ci abbia mai pensato, però sicuramente tanto, perché ritorno volentieri a Torre, sai, la bellezza del mare, lo sfondo del Vesuvio, poi Torre del Greco, non so se lo sai, è la città del corallo.
0: Lo sappiamo.
1: E ci sono anche tantissimi artisti di fama nazionale ed internazionale. E che cosa dire? Quando poi lascio Torre e vado verso la Torre di Pisa, che cosa trovo? Qualcosa ancora di più bello, la Piazza dei Miracoli, che è un miracolo. Quindi evidentemente, anche se io non è che lo pensi, però lo faccio, vengo attratta dal bello di Torre del Greco, dal bello di Pisa. Quindi evidentemente senza bello non riesco a vivere. Spero che anche gli altri provino queste sensazioni quando vanno nei luoghi belli della nostra bella Italia, insomma.
0: Eh sì, è vero, hai detto una cosa giusta, hai detto la nostra bella Italia, che è un po' la sottovalutiamo un po' troppo, sia dal punto di vista artistico soprattutto, perché moltissimo da offrire, e purtroppo vedi, dobbiamo tornare a riparlare, dare quegli stimoli che c'erano tanti,
1: certo,
0: anni fa, e quindi speriamo, certo. Noi siamo una piccola goccia, d'altronde. Però.
1: Vedi, a proposito del bello,
0: sì,
1: adesso sono stata attratta da Venezia, da Murano, dal Palazzo da Mula, da voi, dalla vostra radio, che ispira un sentimento di libertà, di gioia, di vita.
0: Sì.
1: Vorrei farvi tanti complimenti, ma sai che cosa mi succede quando voglio dire qualcosa di bello? Alla fine rimango senza parole. Vorrei farvi un sorriso grande, stringervi la mano e ringraziarvi.
0: Ma no, ma già lo stai facendo, siamo qua, stiamo parlando, vogliamo conoscerti meglio. Innanzitutto ti conosceremo anche di persona, perché farò un salto sicuramente. Noi siamo qui alla Biennale.
1: Ho capito.
0: Quindi faremo un salto sicuramente a vedere questa mostra. Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare? Quale messaggio vuoi lanciare con la tua mostra?
1: No, te l'ho detto, scusa, non è che io voglia lanciare messaggi, io voglio solo condividere quei momenti che hanno ispirato quei lavori. E vorrei tanto che ci guardi quelle opere, comprenda lo stato d'animo, cioè magari un po' melanconico o un po' lieto, e
0: sì,
1: soprattutto l'amore per il passato, l'amore per la storia dell'arte, l'amore per la storia, l'amore per la vita, insomma.
0: Sì. Veniamo alla poesia.
1: Sì.
0: Che cos'è per te la poesia?
1: È un altro momento, sai, infatti il titolo della mostra in effetti vuol dire come la poesia, così la pittura, in effetti, perché quando ho dei momenti durante i quali o dialogo con me o vorrei dialogare con altri o dialogo con altri e vorrei esprimermi al massimo e magari non ci riesco, allora l'unico modo per farlo è o mettere dei colori sulla tela o mettere del nero su dei fogli bianchi. Quindi la poesia per me è un momento magico come quando dipingo. È solamente che viene fuori qualcosa in modo diverso, una forma diversa. Esatto. O versi, o parole, o colori.
0: Vedo dalla tua abbiamo fatto delle ricerche, perché noi facciamo delle ricerche, che hai esposto e sei stata in tanti posti nel mondo. C'è un aneddoto che vuoi raccontarci, oppure c'è un luogo particolare che ti è rimasto impresso, oppure sono tutte, diciamo, ti hanno dato tutte quante la stessa sensazione le tue esposizioni?
1: Guarda, le esposizioni, diciamo, in effetti di per sé mi danno sempre la stessa sensazione, nel sempre che provo gioia nel vedere che altre persone condividano il mio modo di sentire. Poi per quanto riguarda i luoghi, chiaramente c'è ogni luogo nel quale ho esposto, c'è una bellezza particolare. Io poi non è che vado lì solamente per le mostre, sai, mi piace gironzolare, guardare, così come per esempio a Londra, a Chianciano, non lo so, a Lugano, a Roma, a Napoli. Gironzolo, quindi associo tutto, cerco di fare un unico calderone che mi dia un po' di gioia. Spero, non lo so, che mi comprendiate.
0: Ma no, ma sì, si comprende. No, il messaggio è chiaro, una condivisione dei momenti in cui hai scritto. Sono belle queste parole qua, perché condivido, non è facile condividere e convivere in un
1: certo,
0: momento e farlo convivere un momento, perché proprio in questo momento, in questo periodo dove noi tendiamo ad isolarci, la condivisione, sì, la coesione, la convivenza sono tre parole che potremo ammirare nella tua mostra, che non vediamo l'ora di vedere.
1: Vi ringrazio, spero che non rimaniate delusi in nessun senso.
0: Ma
1: questo è il mio più grande desiderio, soprattutto dopo che ho parlato con te e che ho capito che bella persona sei e quanta gioia di vivere e quanto amore metti nel tuo lavoro. Si sente dalla voce, sai, anche se non ti vedo, ti immagino.
0: Perché questa è una passione che anche noi di Radio Vanessa vogliamo, anche da quando curo la parte artistica dei programmi,
1: sì,
0: è una cosa che ci siamo detti, che è stesso quello discorso che facevi te, condividere questo momento. Ecco, per noi condividere un momento, che non abbiamo questo bellissimo dono che avete voi artisti di mettere su tela o su carta il pensiero, noi ce l'abbiamo stando insieme a voi e facendolo condividere anche gli altri. Come dicevo prima, la radio è compagnia, soprattutto è una parola, che una voce che ti entra dentro nella casa e in quel momento, sì, ti fa sentire bene. Non c'è tanta differenza tra la pittura, tra una bella poesia e anche una bella mostra dove si condividono questi momenti.
1: E questa è una buona radio, perché anche quella è arte. Entrare nei cuori è arte.
0: Soprattutto
1: siamo sullo stesso piano.
0: È linguaggio, perché certamente il microfono, come la penna, può fare molto male se viene usato male.
1: Ma noi... E questo lo sappiamo bene sulla nostra pelle un po' tutti quanti,
0: sì,
1: come esperienza di vita, ti pare?
0: Lo vediamo soprattutto in quello che sta succedendo il mondo.
1: Magari, purtroppo sì.
0: Come lo vedi te il futuro prossimo?
1: Guarda, io il futuro prossimo, ma sai, vorrei avere una bellissima sfera di cristallo, però nella quale tutto fosse di un colore, di toni delicati, tinte delicate di rosa, di azzurro chiaro, di verde, di speranza, ma non ho la sfera e non vedo questi colori, e soprattutto non vedo la volontà di migliorare le attuali condizioni, e non lo so, politiche che poi portano ad uno sfacelo sociale, perché piano piano si va verso il degrado, va a finire che non ci sarà più lavoro, non ci saranno più tante cose. Noi italiani adesso siamo abituati ad un certo tenore di vita e forse non ci rendiamo conto che sta calando mano a mano. Speriamo che se ne rendano conto gli altri. Io non voglio fare il mio pensiero politico sarebbe un po' particolare. Allora, poiché ci vogliamo attenere all'arte, facciamo che anche quello politico rimanga nel mondo dell'arte, speriamo in un piacevole evolversi delle situazioni mondiali, va bene? Soprattutto una cosa, il numero dei morti, che siano essi anziani, non lo so, come dicono donne e bambini, non è importante che cosa siano, l'importante è il numero, ma non è possibile che dopo tutte le esperienze belliche che abbiamo avuto di recente e nei secoli addietro, ancora ci siamo con la clava in mano a pigliare a botte, insomma.
0: Sì, a trovare nemici che poi non ci sono. Magari la guerra è fatta da persone sconosciute per colpa di persone che si conoscono molto bene e non hanno il coraggio che mandino i loro figli in prima linea a morire, ma ci penserebbero due volte. Si muore molto anche sul lavoro, si muore molto.
1: E certamente, ultimamente le morti sul lavoro sono anche aumentate, anche perché non c'è coscienza, secondo me, nemmeno, non voglio fare le pulce ai datori di lavoro, però insomma bisogna essere attenti anche quando si dà del lavoro, perché dare del lavoro non significa solo dare da mangiare, ma bisogna dare anche umanità, bisogna dare socialità soprattutto. Non è che ti do il lavoro, ti do la busta paga e amen, ho la coscienza a posto, no.
0: Abbiamo anche dei diritti, dobbiamo mantenere anche dei diritti. Vedi, grazie, quando sento qualcuno che dice prendiamo tutti gli stranieri, rimandiamolo a casa, sì, vabbè, io direi invece prendiamo questi stranieri e diamogli dei contratti di lavoro dignitosi con paghe dignitose,
1: certo.
0: Poi dopo, se ammesso tu riesca e non ce la fai a mandare a casa, e non vogliamo rimandare a casa tutti gli stranieri come se fossero un'ossessione. Io ricordo qua al nord una volta l'ossessione erano quelli del sud, non ho mai capito perché.
1: Sì, certamente.
0: Adesso c'è sempre questa ricerca di trovare il nemico. No, mi viene da ridere, perché noi cerchiamo vita su Marte, ma non andiamo d'accordo nemmeno col nostro dirimpettaio.
1: Sì. Quindi non casiniamo a farlo. È vero.
0: Quindi,
1: è vero.
0: Diciamo, ammesso che si riesca a mandare
1: epurare, usiamo delle butte parole, ma sono reali.
0: Sì, ammesso che si riesca a farlo, poi dopo i lavori chi li fanno? Invece cerchiamo di guardare i contratti,
1: la realtà delle cose, certo.
0: Diamo dignità agli uomini e alle donne. Diamo dignità, che è quella
1: io,
0: cosa che
1: non voglio dare messaggi, però io ti dico che vengo dalla facoltà di architettura, dove nel 68 siamo stati attivissimi, e capirai bene anche verso quale indirizzo politico eravamo orientati. Per cui quel sogno
0: politico giusto.
1: Quel sogno è ancora dentro di me purtroppo ho vissuto una delusione terribile per come sono andate le cose. Infatti l'ultimo mio libro si chiama Momenti del mio 68, ovvero Il sogno infranto. Capisci?
0: Sì,
1: vuole essere un libro di politica, perché ormai l'hanno sviscerata tutti a tutti i livelli. No, è solamente un racconto dei momenti che ho vissuto durante l'occupazione della facoltà nel 68. Dei racconti umanissimi, senza alcuno sfondo politico, solamente dei momenti di vita. Però il secondo titolo è quello che per me è un po' l'emblema di tutto quanto, cioè il sogno infranto, capisci? Quegli ideali nei quali credevamo, per i quali abbiamo preso botte, per i quali io porto ancora una ferita sulla fronte da parte della polizia, per i quali noi abbiamo lottato, adesso che cosa rimane?
0: Un sogno.
1: Un sogno che forse in parte trovate, forse si può, se non trovate, si può trovare, per carità, non voglio imporre, forse in qualche mio lavoro, in qualche mia poesia, che sono l'espressione di un momento vissuto con grande ardore, ma che poi ha avuto una grande delusione, mi spiace dirlo, e ancora non vedo, non ravviso i segni di un possibile futuro che porti indietro l'Italia ai tempi gioiosi, anche se poveri, della mia gioventù.
0: Però, ecco, ritorno, sono pienamente d'accordo con le tue parole. Torno però a quello che ci siamo detti all'inizio, che innanzitutto non bisogna mai perdere la speranza.
1: Certo, che, quella sempre.
0: Comunque, dopo il 68 è stato fatto molto, purtroppo adesso però siamo entrati in una nave che non ha più governo e pertanto sì, se ne sta andando alla deriva.
1: Alla perché deriva, certo.
0: I capitani, coloro i quali dovrebbero, uso termini marineschi, i capitani,
1: governare la nave.
0: I quali dovrebbero, infatti la nave non si guida, si governa.
1: Infatti.
0: La nave che dovrebbero farlo sono degli incapaci, totalmente incapaci, perché non hanno saputo carpire quei messaggi che sono stati lanciati dal 68 da voi, e io mi ci metto in mezzo perché io sono nato dopo e
1: sì.
0: Sono nato dopo, però grandi valori, e infatti le radio private nascono anche da questo, sostanzialmente.
1: Certamente. Una necessità.
0: Diciamo però che io non sono totalmente d'accordo sul dire che il sogno è totalmente infranto. C'è sempre la speranza, quella che non dobbiamo mai perdere, quella che non dobbiamo mai perdere, e dobbiamo andare avanti.
1: Quella rimane sempre un lumicino acceso, piccolo piccolo, anche se flebile, non so dire se dire nel cuore, ma rimane sempre lì, nella speranza che arrivi qualcosa a rendere la fiamma un po' più grossa, insomma, ad illuminare un po' più di più gli spazi intorno.
0: Sì, vedi, la bellezza delle tue opere, la bellezza delle tue parole, questa fiamma la tengono ben alta. Ora aspetta a chi visiterà la mostra cercare di prendere tutto a più nozioni di bellezza il più possibile e portarle fuori, sperando in questo discorso, magari chiudendo per un periodo anche i telefonini, senza chiuderci nei telefonini, muoversi, andare fuori, camminare,
1: certo,
0: e soprattutto
1: certo,
0: mai tarpare le ali di quelli che ti stanno vicino, mai, perché
1: mai.
0: Non bisogna. Cosa vuoi? Intanto non vediamo l'ora di vedere la tua mostra, è una personale, abbiamo detto.
1: Vi ringrazio a voi tutti quanti di Radio Vanessa.
0: Salutiamo anche il nostro Jean-Pierre che ci sta ascoltando dalla Corsica, che è molto interessato.
1: Benissimo.
0: E poi ci farà anche un lavorino dove tradurrà anche in francese, e lo faremo fare anche nella lingua corsa.
1: Bellissimo.
0: Di cui recentemente abbiamo fatto anche una trasmissione leggendo delle poesie in lingua corsa, e pensa, le ho lette persino io che riesco a malapena ad allacciarmi le scarpe. Allora, quindi, vedi il potere della poesia, qual è? Vedi il potere della poesia, che cos'è? Quel linguaggio.
1: Ma dai, stiamo dialogando così bene, perché dici che non riesci ad allacciarti le scarpe?
0: Ma
1: sei una persona amabilissima con la quale è talmente piacevole parlare, per cui continuerei a parlare delle ore.
0: Andiamo
1: e magari
0: avanti.
1: magari non vorrei annoiare però coloro che ci sentono.
0: Assolutamente.
1: Però penso
0: no,
1: che io è come se li vedessi tutti intorno a sorridere, e magari di tanto in tanto qualcuno fa un intervento, alza il ditino, la mano, noi diciamo ok, dici quello che vuoi,
0: esatto,
1: insomma,
0: esatto.
1: Che dici?
0: Lo dico sì, anche perché ci stanno ascoltando anche dall'Argentina, dove, dove fra una mezz'oretta circa avremo un'altra intervista con Osvaldo Spinelli, dove facciamo una puntata dedicata interamente in diretta, questa qua da Venezia Argentina, ultimo tango, sì, a Venezia l'abbiamo chiamato,
1: bellissimo,
0: e anche c'è, sì, anche una piccola sorpresina che non voglio anticipare, ma certo, invito gli amici ad ascoltare. Ed è giusto anche quello che dicevi te prima, perché queste trasmissioni noi le facciamo ascoltare anche ai bambini, i bambini che a fine anno vengono qui in radio a farci ascoltare i loro lavoretti musicali, perché i nonni, i zii, i parenti vivono lontano o lavorano, non possono essere nelle scuole, e i bambini,
1: e meno male che ci siete,
0: e i bambini, devo dire, ci danno una lezione che è importantissima, perché stanno seduti, vengono in tanti, le stanze sono piccole, potrebbero fare casino, non lo fanno, stanno in silenzio, sì, alzano la mano, chiedono il permesso e fanno domande. E io non ho mai ascoltato domande intelligenti tanto quante quelle dei bambini, perché sono,
1: certo,
0: sono trasparenti, sono sinceri. I bambini non sono sinceri. Non smettiamo mai di ascoltare il bambino che è dentro di noi.
1: Sicuramente. Diciamo.
0: Ma è vero. Perché?
1: Ma cosa ti ho detto prima? Mi sento ancora la ragazzina, forse sì, dei tempi del liceo, e forse anche prima.
0: Del 68, vero? Poi un giorno parleremo del 68, un giorno magari più dettagliatamente.
1: Quando vuoi.
0: Magari ti ho inviato anche una foto, così casomai mi dici cosa ne pensi, dopo magari in privato.
1: D'accordo.
0: così possiamo aprire questo tema 68, perché ci vedi in sintonia. Soprattutto.
1: D'accordo.
0: Anche le cose che non sono andate bene. Soprattutto
1: certamente, ma soprattutto quelle, perché poi in effetti di qualsiasi periodo, di qualsiasi momento della vita, anche nei momenti belli, non è che poi siano tanti questi momenti belli, però servono per andare avanti nei momenti brutti, sono un po' da, esatto, sono un po' di carica, va?
0: Esatto. Senti, però volevo farti un'altra domanda che riguarda la Grazia Palomba, artista. Ecco,
1: sì,
0: quali sono state le tue maggiori fonti di ispirazione? Hai avuto qualcuno che ti ha ispirato più dell'altro?
1: Guarda, sì, in effetti, più che fonti di ispirazione, possiamo dire, sono state delle guide, i miei professori del liceo artistico di Napoli, perché ho frequentato prima il liceo artistico di Napoli e poi dopo la facoltà di architettura. Ho avuto dei professori che sono degli artisti importanti, sono stati e sono ancora, perché anche se non ci sono più fisicamente, la loro arte rimane nel tempo, come Spinoza, Giovanni Pisani, Mario Colucci, e quindi sono dei personaggi che sono stati un po' da guida, no? E guardando i loro lavori chiaramente si è cominciato, da ragazzi si comincia a imitare e poi mano a mano viene fuori il proprio spirito, la propria preparazione, però sono partita dai miei professori del liceo artistico.
0: Questo è importante, questo è bello, perché tanti vengono ispirati dai Beatles, dai Rolling Stones, ma dei professori, dico l'esempio, i Beatles, insomma.
1: Sì, certo, molti, certo.
0: Per dire Rembrandt, faccio l'esempio, altri artisti grandissimi, però i professori, sì, questo ruolo dell'insegnante, vogliamo rimetterlo un po' al centro dell'attenzione, che siano un fonte di ispirazione, di una cosa bellissima, i tuoi insegnanti.
1: Ma poi ti posso dire una cosa, i nostri insegnanti del liceo artistico di allora erano delle persone libere, dei personaggi veramente all'avanguardia, come cultura, come modo di vivere, come espressione, e ci davano proprio l'idea dell'arte intesa come libertà, senza costrizioni, senza nulla, per cui veramente sono state delle fonti di ispirazione, non nel senso che uno pensa al classico docente che si mette in cattedra e fa lo sproloquio, no, loro partecipavano, ci coinvolgevano. E ci davano quel senso di libertà che poi ci ha spinto anche verso ideali politici, capisci?
0: E soprattutto non vi hanno tarpato le ali.
1: No, mai. Mai questo, mai.
0: Vedi, vedi, Vedi che bella cosa che mi stai dicendo. No, vedi, queste sono tutte quante. Beh, non è infranto il sogno, assolutamente. Io credo ancora bene. Però, sai,
1: diciamo che è infranto come risvolto politico-sociale.
0: Sì, sì, no, ma si è capito, no, ma si è capito, si è capito benissimo. Dove lo possiamo incontrare questo libro? Io lo compro,
1: Guarda, in effetti è edito da una piccola casa editrice del Salernitano. Comunque te lo faccio avere, va bene?
0: Sì, volentieri, volentieri, perché mi interessa.
1: Ti ripeto, non tratta politicamente il momento, perché è stato sviscerato in mille modi e da mille persone. È solamente un ritratto di quel che accadeva all'interno della facoltà, molto umile e molto umano. Te lo faccio avere, almeno dal mio punto di vista, è umile e umano, perché io cerco di essere umile, perché penso che sia il miglior abito per un essere umano.
0: Bah, vedi, poi, sai perché ti ho chiesto la domanda, chi sono stati i tuoi fonti ispiratori?
1: Sì.
0: Perché della risposta sono rimasto molto colpito, positivamente, perché la stessa cosa si potrebbe dire su di me: chi sono i tuoi fondi? Ma siete voi, siete gli artisti, siete quelli che sono dall'altra parte del microfono, che ci danno a noi la possibilità di prendersi la laurea più bella che ci sia, quella della vita.
1: Certo.
0: Ogni giorno non si finisce mai di imparare.
1: Certamente. Senti, guarda, mi devi credere, io mi sento sempre e comunque, rispetto a qualsiasi situazione o fatto storico o artistico che io vedo, mi sento sempre piccola, un po' ignorante, mi sento sempre un po' fuori luogo, cerco di capire, cerco di entrare. E alcune volte spero di riuscirci, altre volte invece mi rimane qualche dubbio, forse ho fatto qualcosa o non ho capito qualcosa. E sì, devo ricominciare.
0: Siamo in due.
1: così è.
0: Però vedi, anche questo qua, leggevo l'altro giorno, un artista qui della zona,
1: sì.
0: Un signore molto interessante, molto umile, sì, ma bravissimo.
1: Sì.
0: Mi ha regalato anche delle opere così, e mi ha detto: guarda, tu ascolta Radio Vanessa, così. Ha detto: tu guarda, ti do un consiglio, leggi questo libro. Allora ho letto, sì, Le lettere a un giovane poeta di Rilke Maria Reiner, di Rilke, quindi
1: sì.
0: È che
1: dimmi.
0: Esatto, praticamente mi ha colpito una frase, quella che poi è stata riportata in altri libri, ma è una frase importante, che noi dobbiamo amare le domande, perché se amiamo le domande poi non abbiamo paura delle risposte.
1: Certo.
0: Che
1: perché già nel momento in cui ci si fa una domanda ci si è resi conto che ci può essere una risposta che può andare in un senso o nell'altro, che però comunque può soddisfare oppure incitarci a fare altre domande e quindi inseguire l'orizzonte delle domande e quindi della ricerca.
0: Esatto, e poi questa stessa frase l'ho letta qualche mese dopo, leggendo il libro, la biografia di Bergoglio, di Papa Francesco. Che diceva esattamente questa, riportando questa frase di questo libro di Rilke, e sembra quasi cose che fossero non avevo bisogno
1: coordinate,
0: io non avevo bisogno, però avevo bisogno che questo artista mi desse questo libro per leggere appositamente quella frase, che poi l'ho ritrovata su una.
1: Ho ritrovato,
0: quindi
1: sì,
0: non avevo bisogno, ma forse lo sapevo già dentro di me, ma non l'avevo mai metabolizzato. Ed è una cosa che queste sono le cose,
1: guarda,
0: che ti cambiano.
1: Succede. Come quel fatto della bellezza di cui parlavamo prima, ricordi? Io non è che io cerco la bellezza, però sono attratta. Quindi ingosciamente,
0: esatto,
1: siamo lì forse, in modo diverso, però sono le stesse cose.
0: Però tu riesci a trovarla, riesci, perché si vede,
1: speriamo,
0: da quello che hai fatto, da quello che sei, ma sostanzialmente si sente dalla voce, perché noi siamo in radio, non siamo oltretutto al telefono, potere e potenza anche delle tecnologie moderne, perché servono.
1: Certamente, sicuramente, ma non è che noi aborriamo totalmente il telefonino. E certo,
0: no.
1: Serve tantissimo, è importantissimo.
0: Anzi, sì.
1: Però con moderazione.
0: Oppure sappiamo usare come l'intelligenza artificiale. Ecco, cosa pensi dell'intelligenza artificiale?
1: Penso, certo non mi spavento come fanno in tanti, oddio, sai, prenderanno il posto dell'uomo, così, colà. Ma no, assolutamente, ma è un ottimo mezzo.
0: Ma lo dicevano, perché... dicevano anche nella rivoluzione industriale.
1: Ma sempre così, sì. Ma gli uomini, soprattutto quelli di scarsa cultura, hanno paura dell'ignoto, capisci?
0: Certo,
1: perché perdono i loro piccoli centri di potere.
0: Perché hanno paura delle risposte a determinate domande, ecco, vedi che tutto
1: hanno paura di perdere quel piccolo mondo che si sono creati, sai? Dice, oddio, arriva qualcuno dal di fuori, mi toglie la poltrona, mi toglie la sediolina, mi toglie il mio microclima, il mio micromondo.
0: Assolutamente no.
1: Dai, ci scherzo, ma purtroppo ci pensi bene, è proprio così.
0: Senti, allora ripetiamo prima di salutarci, perché adesso abbiamo il collegamento con l'Argentina.
1: Certo.
0: Prima di salutarci, allora, dal
1: 10 al 22 luglio, al Palazzo da Mula a Murano.
0: Museo della Civiltà Lagunare.
1: Museo della Civiltà Lagunare.
0: Da Mula, Murano, Venezia. È nella suggestiva cornice di Palazzo da Mula a Murano, sede del Museo della Civiltà Lagunare.
1: Sì.
0: La mostra personale che si chiama Ut Pictoria Poesis di Grazia Palomba.
1: Sì.
0: Mi raccomando, andateci in tanti. E se fa caldo, vabbè, insomma, vestiamoci leggerini, dai.
1: Un ventaglio e una bottiglietta d'acqua.
0: Bottiglietta d'acqua, oppure anche uno. Mi sono appena comprato uno di quei ventilatorini da. Si sente che un po' di rumore, l'ho acceso. Ma funzionano.
1: Certamente.
0: Quelli a mano, sai così.
1: Sì, ecco, sì, certamente.
0: Lo porto
1: un po'
0: io,
1: di fresco al viso.
0: Dai, io cercherò di essere presente. Grazie, senti, noi ti ringraziamo di essere stata
1: voi.
0: Qui presente. Ci hai dato veramente, ci ha fatto passare un pomeriggio bellissimo, in mezzo alla condivisione, alla coesione, alla convivenza e alla bellezza. In te abbiamo rivisto che cos'è la bellezza, in un momento dove vediamo tutto brutto. Tu ci hai fatto vedere la bellezza, grazie. Siamo noi che ti ringraziamo, grazie.
1: E voi l'avete fatta vedere a me. Ringrazio voi,
0: esatto,
1: per il vostro lavoro.
0: Esatto.
1: E che dire?
0: Che
1: speriamo
0: dire?
1: Che bellezza, riusciamo un po' a contagiare tutti.
0: Sì,
1: va bene?
0: Beh, vedrai che questa nave che sta andando, fra poco entrerà dentro.
1: Troveremo il nocchiero.
0: Un capitano che sia intelligente, che sappia
1: certo.
0: Rientrare nei punti di riferimento, uno di questi.
1: D'accordo.
0: E Radio Valencia
1: d'accordo.
0: Sarà sempre qua. Va bene, grazie. Ci vediamo.
1: Buon lavoro.
0: Ciao, grazie.
1: Buon
0: a te.
1: Lavoro.
0: Ciao.
1: Un abbraccio a tutti voi.
2: About you. Said

That's why coffee's for grown-ups. Mm.

0: Amici e amiche di Radio Vanessa, ben ritrovate, ben sintonizzati, ben ritrovati qui con un'odierna puntata. E buonasera cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Questa sera vi invitiamo a entrare in un mondo fatto di musica, abbracci, nostalgia e passione. E passione, ecco qua, suona anche il telefono. Un mondo nato lontano dall'Italia, ma che porta dentro di sé un'anima profondamente italiana. Parliamo del tango argentino. Osvaldo, tu che sei argentino e anche italiano, aiutami a spiegare ai nostri ascoltatori una cosa fondamentale per molti di noi. Qui in Italia, il tango è soprattutto un ballo elegante, una coppia abbracciata, una musica malinconica, ma prima ancora di parlare del tango, che cosa dovremmo conoscere per poterlo capire davvero? Intanto presentiamo Osvaldo Spinelli.
1: Molte grazie Alberto. È una bellissima domanda, perché il tango non si capisce soltanto ascoltando una melodia o guardando una coppia che balla. Per capire il tango bisogna entrare nel mondo in cui è nato. Il tango nasce nel Rio della Plata, soprattutto tra Buenos Aires e Montevideo, alla fine dell'Ottocento. Nasce nei porti, nei quartieri popolari, nei cortili dei conventicios, nei caffè, nelle strade e nelle periferie. Musicalmente il tango fu una mescolanza potente. Prese elementi del candombe afro-rioplatense, dalla milonga, dalla banera, dalle musiche europee portate da spagnoli, italiani, francesi e centroeuropei, anche dalla sensibilità criolla dell'arrabal. All'inizio era soprattutto una musica da ballare, più che da cantare. Chitarre, flauti e violine accompagnavano una danza di compadritos, di periferie e dai sobborghi. Più tardi arrivò il bandoneon, uno strumento di origine europea che finì per diventare la voce malinconica del tango. Nei suoi primi decenni il tango godette di una fama ambigua, era visto dalle classi alte come una musica di bassi fondi, legata a ambienti notturni e moralmente sospetti, ma la sua forza era impossibile da contenere. Dagli arrabales passò ai caffè, da lì ai teatri, poi a Parigi, e da Parigi tornò a Buenos Aires ormai legittimato. Non era più soltanto la musica dei compadritos, cominciava a diventare un simbolo nazionale argentino.
0: Bello, grazie delle tue parole. Quindi per capire il tango non dobbiamo immaginare subito un teatro elegante o una sala da ballo raffinata?
1: No, almeno all'inizio. Il tango nasce molto prima di arrivare nei teatri. Nasce nell'arrabal, cioè nella periferia popolare della città. L'arrabal non era solo un luogo scenografico, era un mondo. C'erano strade povere, case umili, cortili pieni di lingue diverse, uomini e donne arrivati da lontano, sogni, nostalgia e anche una certa durezza della vita quotidiana.
0: Eh sì, hai detto una parola molto importante, Osvaldo, arrabal, che per un ascoltatore italiano forse è un termine nuovo. Potremmo dire che l'arrabal è il quartiere popolare, la periferia?
1: Sì, ma con qualcosa in più. Quartieri popolari è corretto, però l'arrabal nel tango è anche un simbolo. È il luogo della memoria, della povertà, dell'orgoglio, dell'amicizia, della notte, del primo amore, della sfida. È il paesaggio sentimentale del tango.
0: E in quel modo, appunto, c'erano moltissimi immigrati, suppongo, soprattutto italiani.
1: Esatto, e questo è molto importante per il pubblico italiano. Il tango argentino ha dentro di sé una parte dell'anima italiana. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento arrivarono in Argentina milioni di italiani, genovesi, piemontesi, veneti, napoletani, siciliani, calabresi, tra i quali c'erano anche i miei nonni e i miei zii, e più importante, il mio padre. Portavano dialetti, canzoni, nostalgia, melodie, modi di parlare e di sentire. Molti di loro vivevano nei conventillos, abitazioni collettive dove diverse famiglie condividevano cortili, cucine, difficoltà e speranze. Da quella convivenza nacque anche una lingua popolare particolare, il lunfardo.
0: Ah, il lunfardo, una parola, ecco, da spiegare. Lunfardo. Che cos'è il lunfardo?
1: Il lunfardo è il gergo popolare di Buenos Aires. È una lingua della strada, nata dall'incontro tra spagnolo, italiano, dialetti, parole francesi, termini africani e invenzioni popolari. Molte lettere di tango usano parole lunfarde. Per esempio, per dire donna, chi parola usano? Usano la parola mina, mina e percanta. Parole che assumono diverse sfumature a seconda del contesto. La donna amata, la compagna o la figura femminile dell'ambiente popolare. Questa è mina e percanta. Otra parola, bulín. Bulín è per indicare una piccola stanza, un quarto umile, un luogo intimo, che appare spesso nel tango canzone come scenario di solitudine, amore o abbandono. Il lunfardo dà al tango un sapore urbano, vivo, popolare, e come il colore della strada dentro la poesia.
0: Quindi il tango non è soltanto musica, è anche lingua, quartiere e memoria.
1: Esattamente, il tango è musica, danza, poesia e identità. E per comprenderlo appieno bisogna conoscere alcune parole chiave. Vi propongo quindi, Alberto, di scoprire

0: visibile e afro-rioplatensi. E secondo, nel linguaggio attuale, la milonga è anche il luogo o la serata in cui si va a ballare il tango. Dopo parleremo della milonga. Otra parola, candombe, una tradizione musicale afro-rioplatense, molto importantissima in Uruguay e storicamente presente anche a Buenos Aires. È stata una delle radici ritmiche che hanno influenzato la nascita del tango. Ora, questo è interessante, perché ci sono tre parole collegate. Ascoltate bene. Compadrito, guapo e malevo. Passiamo alla prima. Compadrito era una figura tipica dell'arrabal porteño, un giovane provocatore, elegante a modo suo, orgoglioso, amante del ballo, della sfida e della notte. Per farsi una idea simile a Ettore Coliandro della serie televisiva italiana. Dopo il guapo. Il guapo invece era l'uomo coraggioso, rispettato e temuto nel quartiere, e spesso legato all'idea dell'onore, del coltello e della sfida. Qui sarebbe simile al commissario Montalbano. Sono figure del tango antico, personaggi quasi teatrali che rappresentano un mondo duro ma pieno di codici. E l'ultimo, il malevo. Il malevo è simile al guapo, ma con una sfumatura più oscura. Il malevo è l'uomo legato alla mala vita dell'arrabal, dal coltello facile, al coraggio e talvolta al delitto. Questo sarebbe simile a Ilfredo, un personaggio della serie televisiva Romanzo Criminale. Dopo abbiamo questa parola, orchestra tipica. Orchestra tipica è l'insieme strumentale classico del tango, generalmente formato da il bandoneon, violini, pianoforte e contrabbasso. È la formazione che ha dato al tango il suo grande suono urbano novecento. Dopo, la ultima parola, il tango canción. Tango canción è la fase in cui il tango smette di essere principalmente musica da ballo e si trasforma anche in canzone narrativa. Con il tango canción nascono le storie d'amore perduto, di abbandono, di nostalgia e di quartiere. E allora passiamo alla parola e all'strumento musicale più importante del tango, il bandoneon. Il bandoneon è uno strumento amantice di origine europea, nato in area tedesca. Arrivò nel Rio della Plata con gli immigrati e lì trovò una nuova patria. Nel tango, il bandoneon divenne la sua voce più profonda. Il bandoneon, ascolta Alberto, il bandoneon sembra respirare. Si apre e si chiude come un petto umano. Può essere dolce, malinconico, drammatico, quasi doloroso. Per questo diciamo che il bandoneon è l'anima sonora del tango.
1: Mi piace proprio questa immagine, Osvaldo. Il bandoneon è uno strumento che respira.
0: Ecco. Sì, perché il tango respira, non è una musica rigida. Ha pause, ha sospiri, tensione, silenzi. A volte sembra camminare. A volte sembra fermarsi per ricordare qualche cosa.
1: Molto interessante, Osvaldo. Senti, parlaci della milonga. Cosa ci puoi dire della milonga?
0: La milonga. La parola milonga ha radici

0: africane deriva dal termine quimbundo, una lingua bantu dell'Angola, che significa mulonga. Letteralmente sarebbe parole, questioni o intrecci. Originariamente nel Rio della Plata indicava un gran parlare, una serie di chiacchiere o persino una discussione. Nei contesti popolari dell'Ottocento la parola passò poi a definire le strofe cantate dai passatori. I passatori sono i poeti improvvisatori della campagna, per poi trasformarsi nel nome del ritmo che oggi conosciamo. E dal punto di vista storico-musicale, la milonga nasce prima del tango. O sea, prima abbiamo milonga, dopo il tango. È uno dei suoi pilastri fondamentali, è il risultato di un sincretismo, si chiamano così, sincretismo culturale pazzesco. Perché? E perché una mescolanza prende la struttura ritmica della banera. La banera è una danza nata a La Habana, arrivata nei porti con i marinai. Si fonde con il candombe degli afrodescendenti di Buenos Aires e Montevideo. Así que già abbiamo due, la banera e il candombe. E assorbe la chitarra e la poesia della tradizione rurale dei criollo. Tu sai, il criollo sì. È il figlio di un immigrante nato all'Argentina.
1: Sì.
0: Io sono mezzo criollo. Mia mamma è nata in Argentina, ma mio papà è nato a Italia. Pertanto sono mezzo criollo.
1: Sei mezzo criollo.
0: Ecco, ecco. E sei compadrito e i Malevo erano i padroni dell'arrabal e anche del tango? Ascolta,
1: sì,
0: una
1: sì,
0: donna,
1: interessantissimo.
0: Nome Tita Merello, è stata la voce, l'orgoglio e il riscatto delle donne di quel mondo.
1: Ah.
0: Perché? Tu sai perché? Prima di Tita Merello, la donna nel tango canzone era spesso rappresentata in modo passivo,
1: sì.
0: Era la fidanzata abbandonata, la madre che piange o la milonghita. La milonghita c'era una ragazza del quartiere popolare che, affascinata dal miraggio di una vita più agitata, dell'eleganza dei vestiti e della luce dei cabaret del centro, decideva di lasciare la famiglia e il lavoro umile per andare a lavorare nei locali notturni. Tita Merello ribalta completamente questo stereotipo. Tita Merello è nata nel fango dei sestieri di Sant'Elmo, cresciuta nella povertà più assoluta e analfabeta fino a tarda età. Tita porta nella milonga la verità della strada. Quando canta, non è una vittima, è una donna forte, ironica, sfrontata, che parla di pari a pari con gli uomini. E per capire fino in fondo la forza di questo mondo, Alberto, che ce ne dice se ci ascoltiamo Tita in una delle sue canzoni più emblematiche. In italiano si dice di me, ma per tutti noi sarà sempre la sua travolgente milonga Se disse de mi. Ascoltamola.
1: Io l'ascolterò.

0: como un fol. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí, porque modesta siempre fui. Yo soy así.
1: Che bello, che bello, che bello, che forza incredibile, Osvaldo. Tina Merello era davvero una forza della natura. Ma se volessimo rimanere su questo ritmo così travolgente della milonga urbana, c'è un altro nome che ha fatto ballare intere generazioni, una voce che è sinonimo di festa e di gioia popolare.
2: Hai perfettamente ragione, Alberto, e quel nome è Alberto Castillo.
1: Eccolo, si dica, mio toccaio, mio toccaio.
2: Ecco, tuo toccaio. Se Tita Merello era la voce drammatica e ironica della strada, Castillo, che tra l'altro era un medico ginecologo prima di dedicarsi interamente alla musica, è stato il cantante, si diceva, il cantante dei 100 quartieri, il cantor de los 100 barros. Io ho avuto il piacere di averlo conosciuto in una città, in Rosario, in Argentina. Tutto un personaggio. Nessuno come lei sapeva trasmettere l'allegria pura e il ritmo del carnavale di Buenos Aires. Aveva uno stile unico, cantava muovendosi sul palco. Era grosso, Alberto. Si muoveva vicino alla gente con un'eleganza popolarissima, e il suo manifesto assoluto è una milonga che è un vero proprio invito alla vita. Parliamo di Siga il baile, che in italiano potremmo tradurre come continui il ballo o che la festa continui. È un inno all'ottimismo, un pezzo dove il ritmo del tamburo del candombe si fonde con l'orchestra di tango. Castillo ci dice che, nonostante la difficoltà e la tristezza della vita, finché c'è musica bisogna continuare a ballare. Allora lasciamo travolgere da questa energia, ecco Alberto Castillo in Siga il baile, Siga il baile.
1: Siga il baile, perché è una filosofia di vita che il baile tiene sempre che seguir, che tenemo sempre, che la fiesta nunca se tiene che parar. Mi piace il nome Alberto, perché mi toccaio, toccaio per chi non conosce lo spagnolo. Perché ora stiamo parlando in italiano, però mi gustaría la prossima vez hacerlo totalmente in spagnolo, in castigliano. Perché qui siamo, prima hai parlato del sestiere di Sant'Elmo, qui siamo nel sestiere di Castello, Castillo. Io sono Alberto, sono dos metros, entonces che sigue il baile.
2: Ecco, sigue il baile.

0: Maraviglioso, maraviglioso Alberto Castillo, sì che è il baile. Osvaldo, tu hai menzionato più volte il bandoneon, questo strumento così particolare, quasi oserei definire misterioso, che sembra respirare. Abbiamo parlato proprio del respiro vero e proprio, come se fosse vivo assieme al tango. Esiste un brano che si identifichi pienamente con il suono e con l'anima del bandoneon, Osvaldo?
1: Sì, Alberto, sì. Uno dei brani più adatti per capire il bandoneon si chiama Quejas de Bandoneon, che potremmo tradurre come I lamenti del bandoneon. Già nel titolo troviamo l'essenza di questo strumento, non un semplice accompagnamento, ma una voce che si lamenta, sospira, racconta. Nel tango il bandoneon non suona soltanto una melodia, sembra parlare. A volte lo senti piangere, altre volte trattenere un ricordo. E quando lo ascoltiamo nelle grandi interpretazioni di Aníbal Troilo, capiamo perché si dica che il bandoneon è l'anima sonora del tango argentino. Allora ti propongo, ascoltiamo Quejas de Bandoneón o Il lamento del bandoneón, una pagina in cui il tango parla senza parola, attraverso il respiro profondo dello strumento. Ascoltiamo
0: Quejas de Bandoneón, l'ascoltiamo molto volentieri, eccola qua.

0: Ay, qué bueno, bueno, volvimos aquí nell'aire in diretto con Osvaldo Spinelli. Stiamo facendo questa bellissima trasmissione che si chiama Ultimo Tango a Venezia. Un tuffo nel tango. Per chi non conoscesse Osvaldo Spinelli è il curatore, l'ideatore della Gondola Fantasma, di cui ne abbiamo parlato ieri, che ascoltiamo, siamo già arrivati alla 17ª puntata qui su Radio Vanessa. Ma oggi con Osvaldo, che abbiamo in diretta non solo audio ma anche video, perché siamo in diretta video, è una novità questa, chissà, boh, non lo so. E niente, stiamo facendo questo bellissimo omaggio, chiamiamolo omaggio, al tango. Abbiamo appena ascoltato Quejas de Bandoneón e ora vamos a volver a hablar de tango. Torniamo a parlare di tango, il significato, che quiere decir, che significa esattamente questa palabra de pochissimas letras, che quiere decir, come possiamo definire il tango?
1: Il tango, Alberto, il termine tango ha un'origine molto discussa e controversa, e questa parola non è nata per indicare una musica elegante da salotto. Prima di diventare il tango che tutti oggi conosciamo, designava le riunioni, i baile e gli spazi festivi delle comunità afrodiscendenti in America. Con il tempo, quel termine è passato a dare il nome a una musica nuova nata nel Rio de la Plata, una musica, come abbiamo detto, di mescolanza, di porto, di immigrati, di arrabal e di memoria popolare. Il tango come stile musicale è andato via via trasformandosi, e il grande cambiamento è arrivato quando ha cominciato a raccontare una storia. È lì che nasce il tango canzion, con i suoi temi universali, l'abbandono, la madre, il barrio perduto, il tradimento, il tempo, l'amore che se ne va e la nostalgia per una Buenos Aires che cambiava fin troppo rapidamente, con figure del calibro di Carlos Gardel, Pascual Contursi, Enrique Santos Discepolo, Homero Manzi, Cátulo Castillo, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese e più tardi Astor Piazzolla. Il tango si è trasformato in una vera e propria letteratura musicale dell'anima portegna. Per comprendere a fondo questa evoluzione non basta però parlare del tango in generale, bisogna fermarsi a ascoltare alcune opere che sono diventate dei veri e propri simboli. Ogni tango emblematico apre una porta diversa, uno che riporta all'arrabal delle origini, un altro al quartiere e alla nostalgia, uno alla voce del bandoneon e un altro ancora al tango moderno. È uno dei primissimi titoli che incontriamo lungo questo cammino, è Il Cioclo di Ángel Villoldo, uno dei tango più iconici della cosiddetta Guardia Vieja. Il titolo in italiano significa La Panocchia di Mais. Ascoltiamo nella celebre versione orchestrale di Juan D'Arienzo, conosciuti da tutti come il re del compás, allora, il re del ritmo.
0: Vamos con colui la panocchia.
1: È il cioclo,
0: eccolo qua.
1: Il cioclo,
0: eccolo qua.

0: E questo era il cioclo, Osvaldo, beh, famosissimo.
1: È molto bello, è sì. Una musica molto iconica. Più sì. Avanti, più avanti nel nostro percorso incontriamo un altro tango che si chiama Caminito.
0: È Caminito.
1: Con la musica di Juan de Dios Filiberto e le parole di Gavino Rosa. Qui il tango rivolge ormai lo sguardo alla memoria. Caminito parla di un luogo perduto, di un amore che se n'è andato, di un paesaggio che resta legato per sempre alla nostalgia. La sua melodia è rimasta unita indissolubilmente al barrio di La Boca, sarebbe il sestiere di La Boca.
0: Chiamiamolo sestiere, sì.
1: Ai suoi colori, ai suoi immigrati. È un sestiere, La Boca è un sestiere, sì. Molto particolare.
0: Lo
1: mi fa ricordare molto a Burano per le colori,
0: per i colori delle case. Il Caminito è La Boca, Caminito che il tempo ha borrato, che junto su un día nos viste passar. È venito con
1: esattamente,
0: è venito a contarte mi mal. Questa è bellissima canzone.
1: Ah, geniale,
0: è un capolavoro, geniale, un capolavoro. Potrei cantare anche io come
1: cantante. La Boca è pieno di però, per favore, sì. Siate benvenuti alla Boca, Alberto Canziani. Ascoltiamo Caminito di Alberto Canziani. Ritorniamo alla terra, ritorniamo in Italia. Ascoltiamo nella versione di Edmundo Rivero. Edmundo Rivero c'era una persona, aveva una delle voci più gravi, profonde e arrebalera del tango argentino. Rivero non interpreta Caminito in modo leggero, lo pronuncia quasi come chi racconta una storia antica, con una voce scura, intimamente porteña e carica di memoria. Nella sua interpretazione il tango si fa più narrato, più intimo e più vicino al mondo dell'arrabal.
0: E questa è
1: che pare ascoltiamo Caminito, ma no di Alberto Canziani,
0: Caminito. Vero, io canto
1: Caminito di Edmundo Rivero,
0: io canto solamente sotto la doccia, canto
1: e anche io.

0: bella. Allora, abbiamo ascoltato Caminito, tango bellissimo, infatti lo stavo cantando anch'io, grazie che ce lo hai ricordato. Osvaldo.
1: È molto bello, un tango molto bello.
0: Eh sì, un tango molto bello, molto bello. Senti una cosa, Osvaldo, che fine ha fatto il tango oggi? La gente lo ascolta ancora?
1: È una buona domanda. Il tango durante gli anni 70 e 80 ha attraversato una crisi di popolarità di fronte accesa del rock e delle nuove abitudini di consumo culturale. Tuttavia, alcuni compositori, poeti e interpreti cercarono di rinnovare il genere combinando elementi della tradizione con strutture musicali più moderne e tematiche contemporanee. Oggi si balla e si ascolta più tango fuori dall'Argentina che mai. È diventato un linguaggio universale. E guarda, dal 2009 è stato dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Questo ha accelerato la sua espansione. Ci sono milonghe stabili a Tokyo, Berlino, Istanbul e Mosca. Il tango non è affatto morto, Alberto. Ha cambiato vestiti. Ieri parlava degli immigranti che scendavano della nave alla bocca. Oggi parla di noi, delle nostre solitudini digitali e della nostra eterna ricerca di un abbraccio. Finché l'essere umano avrà bisogno di toccarsi, di guardarsi negli occhi e di camminare insieme a tempo di musica, ci sarà sempre una milonga aperta da qualche parte nel mondo. E così hanno arrivato oltre melodie, come per esempio Balada para un loco di Amelita Baltar. Anche Caminito ha una versione più moderna di Julio Iglesias. Non so se l'ha ascoltato.
0: Ha ascoltato, sì, ha fatto un disco che abbiamo ascoltato più volte e ce l'ho anche io, che ha vinto milioni. È molto bella, sì. Ha fatto un tango, un disco su tango, sì, Iglesias è stato un grande su questo, sì.
1: Il tango non è morto.
0: Quindi il tango è più vivo che mai, più vivo che mai. Sì. Oggi ancora di più, perché lo abbiamo trasmesso qui su Radio Vanessa. Abbiamo fatto un servizio che registreremo, che faremo ascoltare agli amici anche che non hanno potuto ascoltarci, perché è stata una bellissima trasmissione, Osvaldo.
1: Sì.
0: Bello. Io sono.
1: Anche a voi. Hai spento la telecamera, Alberto?
0: No, non si è spenta. Non si è spenta.
1: Non ti vedo.
0: Ah, si vede. Eccola qua. Si vede che per sbaglio si è spenta.
1: questo è nuovo per me e per te, fare la trasmissione. Primo, sì. Da mille di chilometri Italia-Argentina e dopo farlo per videoconferenza e adesso trasmissione sulla radio e sull'internet.
0: Il potere delle tecnologie moderne.
1: Delle tecnologie, esatto.
0: Insomma, che dire di più? Viva il tango!
1: Viva il tango, viva Tita! Tita aveva una parola che diceva, tu sai che io sono medico, sono patologo,
0: sì.
1: Diceva Tita, chicas, háganse el Papa Nicolao.
0: Sì.
1: Non so, a ver, sì. Lo puoi tradurre all'italiano.
0: Il Papa Nicolao interessa molto alle donne, è il pap test.
1: Il vita, diceva esso, cicca Agans il Papa Nicolao.
0: Ah sì, questo salva nel mondo spagnolo, parlo per gli italiani, il mondo spagnolo, di lingua spagnola, il Papa Nicolao è il pap test, che va fatto e perché salva vite. Quindi ecco. Tita lo diceva, aveva ragione, e lo diciamo anche noi, insomma, ma sostanzialmente fatevi tutti quanti i controlli periodici che bisogna fare, perché è un prelievo del sangue, una visita un po' più invasiva, serve, aiuta a capire chi siamo, ma soprattutto aiuta a farci restare qui in questo mondo per poter ascoltare Osvaldo Spinelli con la Gondola Fantasma, ma anche tanti tanghi, e soprattutto Radio Vanessa, dai.
1: Anche ho ricordato, tu ieri mi avevi chiesto perché Gondola Fantasma, io sì. Ti avevo detto che c'era un libro per i bambini,
0: sì.
1: Che si chiamava La Gondola Fantasma, l'autore è Gianni Rodari.
0: Rodari, sì.
1: E ha puesto in questo libro tutti i personaggi del teatro italiano, della prima, il teatro ha nascito in Italia, in Venezia.
0: Eh sì.
1: Pertanto stava Colombina, stava Arlecchino, tutto personaggio di La Gondola Fantasma, ma sì. non è lo stesso che La Gondola Fantasma di Spinelli, la mia è diversa.
0: No, la tua è bella, la tua.
1: Allora è nelle squero, facciamo adesso, l'aggiornamento
0: adesso,
1: per settembre.
0: Adesso in squero, facciamo l'aggiornamento a settembre, però approfittando anche della tua gloriosissima carriera di medico, potremmo permetterci di dare anche qualche consiglio ai nostri amici in ascolto.
1: Cioè... no, tu sai che non posso, perché io sono licenziato, io sono
0: sei in pensione, sì.
1: In pensione, sono in pensione, pertanto non posso fare medicina.
0: Non puoi fare medicina, però se abbiamo bisogno di un consiglio te lo chiediamo, dai.
1: Possiamo parlare, sì.
0: Sì, dai.
1: Vedi. Questo è stato un buon programma.
0: Bellissimo, mi sono divertito, anche gli amici mi stanno scrivendo ed è piaciuto molto. Bene, adesso noi salutiamo, qui è l'ora dell'aperitivo, devo farsi l'aperitivo.
1: Io devo andare al pranzo.
0: E tu fai il pranzo, sì, ti abbiamo tenuto fino a tardi, Osvaldo. Grazie no. Di questa bellissima trasmissione qui.
1: No, grazie a lei per l'invito, sono molto molto contento. Piacevole stare con lei e fare questa,
0: certo.
1: Piccolo programma sul tango.
0: Ci siamo divertiti, ci siamo.
1: Ecco, lo più importante
0: è questo.
1: Lo più importante.
0: È sì, questo, sì, sì, sì. Va bene. Che dire? Un saluto a tutti gli amici e le amiche da casa, sono quasi le 19, buona serata, buon pomeriggio ai nostri amici in Argentina e grazie. Che dire, alla prossima Osvaldo, dai, intanto mi raccomando,
1: alla prossima,
0: mi raccomando la gondola, vogliamo la gondola bene bene in forza per il prossimo settembre.
1: Sta nel squero preparando, ecco.
0: Va bene. Un saluto a todos los amigos, amigas.
1: Grande abbraccio.
0: Abbraccio a te. Ciao.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dino. Cerimonia per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente a Montecitorio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mattarella sottolinea che il percorso della Nuova Italia fu affidato al popolo attraverso un'Assemblea Costituente eletta a suffragio universale per deliberare la nuova Costituzione dello Stato e fu una rivoluzione pacifica che condusse alla transizione da monarchia a Repubblica. Poi ricorda che il regime fascista mise a rischio la stessa unità d'Italia. Devastante terremoto in Venezuela colpito dal sisma più potente da oltre un secolo. Due violente scosse provocano crolli, oltre 160 morti e centinaia di feriti. Immediata la reazione dell'Italia, la Premier Giorgia Meloni esprime profonda solidarietà attivando Palazzo Chigi per i soccorsi. Il ministro degli esteri Tajani rassicura, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma la Farnesina monitora la folta comunità italiana. Già mobilitata la protezione civile, pronta a inviare aiuti umanitari e assistenza medica nelle zone del disastro. Con il via libera del Senato, il decreto lavoro è legge. Il provvedimento introduce il salario giusto che le imprese devono assicurare ai lavoratori per poter accedere ai bonus per assumere giovani, donne svantaggiate e disoccupati nelle ZES. La ministra del lavoro Marina Calderone, in occasione degli stati generali del welfare di noi moderati, rivendica che l'obiettivo del governo è dare ai lavoratori un'opportunità in più di vedere riconosciuta la loro professionalità con una retribuzione giusta per vivere un'esistenza dignitosa. Domani la riforma della legge elettorale approda in aula alla Camera. Si avvierà la discussione generale in attesa di capire il calendario delle votazioni nel mese di luglio. Ieri la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato ai relatori. Protesta delle opposizioni per la tagliola sugli emendamenti. Momenti di tensione per l'approvazione della norma anti-Vannacci che esclude Futuro Nazionale assieme a Più Europa dall'esonero della raccolta delle firme per le candidature alle politiche. Resta irrisolto nella maggioranza la questione preferenze. Gli emendamenti saranno esaminati in aula.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.